0: Grazie. Libertà.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così? 1, 2, 3.

0: voce di Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Maestro, me lo può fare un bel sottofondo musicale? Insieme alla grande chitarra, il nostro Pino. Fatti sentire di più, di più. Per questo grande brano targato Suonami, edizioni musicali

andremo a vedere la gambetta su al cielo, a tipo di polca, la veneziana, così. Maestro, è pronto?

0: maestro Yuri la fisarmonica.
1: E ora una dolce melodia, quella del terzinato, ce la canta lei, Sofia. Ora vorrei così.

0: la melodia del Terzinato a tutti voi, Sofia, ora vorrei.
1: Grazie. Grazie davvero. Ci ritorna al ritmo della cumbia, quindi il movimento e l'energia, questa volta con il violino del nostro Yuri. Araba, Fenice, pronti così?

0: metto per voi, ti porterò una rosa, Yuri e Sofia.
1: Grazie, grazie davvero. Oh, ritorna anche la baciatina, questa è Karol G.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Grazie. Scatenati ballerini, torniamo in coppia. Lo facciamo con un grande omaggio a colui che ha fatto la storia della musica italiana. Sto parlando di Lucio Dalla e questa è la sua Caruso per voi, Sofia.

0: Un grande capolavoro e la grande interpretazione per Caruso, Sofia.
1: Grazie. Grazie davvero. Ritorna la tradizione, la passione, il tango folle sentimento.

folle, sentimento, il tango, la fisarmonica. Lui, Yuri, ritorna al valzer lento, le dolci melodie così. Dolcemente indispensabile, la voce di Sofia per voi.

0: spacca fisa la fisarmonica, lui, Yuri.
1: Allora amici, prima di continuare con le danze vogliamo fare un ringraziamento speciale a Giorgio e a tutto lo staff della Peschiera per l'invito di questa sera. Noi siamo felici di essere qui questa sera per la prima volta e speriamo che non sia neanche l'ultima.
2: Non sarà mai l'ultima,
1: io mi metto di qua. Ti lascio la parola, Giorgio, prego.
2: Gente alla mia altezza, vedi? Guardala qua la foto social, eccola qua. Allora, questa Suonami Band, com'è? Di più però!
1: Grazie del calore, davvero,
2: che bello,
1: grazie.
2: Che bello, è un piacere, speriamo di avervi. Grande Yuri, complimenti. Siete grandi, grandi, belli, simpatici, seri, dico ancora di più, belli, dico bella.
1: Grazie.
2: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Loro vanno avanti, ci fanno ballare ancora un po', se volete di là ci sono gli anni 80, grazie ancora per essere qua. Viva Halloween, per quello che sia, per ricordare. E boh, ci vediamo domani, ci vediamo ancora dopo. Ciao. Applauso alla Suonami. Grande.
1: Grazie Giorgio, davvero.
2: A dopo. Ciao.
1: Grazie. Noi continuiamo con le danze. Sì, salutiamo Prima Antenna e la radio che questa sera ci hanno ascoltato e ci hanno visto da casa, quindi grazie davvero a tutti quanti. Continuiamo con le danze. Questa canzone nasce come duetto, ma stasera ve la presento come unica voce femminile. L'amore fa paura.
3: Sofia.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: bisogno di te.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Nello specifico siete dalle parti di Energia Contagiosa. È la puntata del venerdì, secondo me è la più bella di tutta la settimana, perché rivediamo, tra le varie cose, tutti gli eventi che sono stati protagonisti del weekend, ai quali aggiungo oggi un paio di chicchettine che mi erano rimaste qua e là. Una giornata molto bella che sarà come sempre farcita di musica, e a quella ci pensa il mio regista personale, Max. Ciao Max Quarti, pronto per scatenarsi sulla sua console. Ci trovate naturalmente entrambi sui social network, io nello specifico sono Alofacose, e su Instagram, su TikTok oppure su Facebook, dove tra l'altro vi consiglio di fare anche un bel giro sulla pagina di Radio Liscio per essere sempre aggiornati su tutto quello che si scatenerà anche in questo weekend. Però dai, per fortuna ci sono anche io, che adesso una cosa dietro l'altra vi aggiorno su tutto. Iniziamo a gustarci un po' di musica e poi ci ficchiamo in questo venerdì, le prossime due orette, se vi fa piacere, sono in mia compagnia.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Energia contagiosa al timone, il vostro Alessio Molla. Un po' di saluti che sono arrivati già sulla nostra pagina Facebook. Ci dà il buongiorno Michela, le fa eco Sabrina, c'è Maria Rosa, Rinuccia, ciao Rinuccia, Adriano. E tanti buongiorno, tanti complimenti alla nostra radio, ci fanno sempre piacere. Anche al 331-335-6565 Doriana ci scrive: buongiorno a tutti, dai cominciamo questo weekend. Sì Doriana, sono pronto, tanti eventi arriveranno oggi da queste parti, perché ci rivedremo tutto il meglio della settimana, però oggi nello specifico vi porterò anche dalle parti di Vigolo Vattaro, dove c'è questa manifestazione che si chiama Vigolana Cammina e Magna, quindi si va in giro, si fanno delle belle tappe, si mangia, si gusta in una serie di paesini del territorio. Poi ce ne andiamo in Lunigiana, perché c'è la Calendi Maggi questa sabato e domenica a Fivizzano in provincia di Massa Carrara, e poi ci facciamo un giro anche a Bologna Fiere, dove c'è Eufonica, alla quale fa il paio Guitar Show, un evento bellissimo organizzato dagli amici di May, che sono spesso anche qua insieme a noi dalle parti di Radio Liscio, un evento dedicato alla musica. E per concludere Sant'Arcangelo di Romagna, questa volta in provincia di Rimini, per la festa dei balconi fioriti. Tutti eventi freschi che mi ero tenuto da raccontarvi in questa giornata. Sentite un po', volevo anche fare i complimenti a questa iniziativa della regione Calabria, per cominciare, perché è uscito il reddito di merito, ovvero un contributo da 1000 euro al mese agli studenti universitari della regione Calabria, un voucher che comincerà col prossimo anno accademico, non ha vincoli sul come utilizzarlo, ed è interessante perché gli studenti di qualunque anno, se non sono fuori corso, quindi sono in regola con gli studi e con un certo tipo di media, potranno richiedere a questo contributo, che è molto utile perché consente ai ragazzi di poter contribuire un po' alle spese del mantenimento scolastico e dà una forte mano, soprattutto incentiva anche gli studenti a poter studiare senza doversi barcamenare in 1000 lavori per sbarcare il lunario, come si dice. Quindi bella iniziativa per la regione Calabria, vi facciamo un plauso per questo reddito di merito che ci piace molto, quindi viva la possibilità di poter studiare e approcciarci al futuro. Una bella notizia con cui cominciare la nostra giornata di oggi, ma tra poco via con i primi eventi. Gustiamoci un po' di musica, io vi aspetto qua, carissimi.

carissimi, eccoci qua ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia il nostro viaggio nel fine settimana. Cominciamo a parlare di due eventi di cui ancora non vi ho reso conto in questi giorni insieme, che giusto appunto si sviluppano nel fine settimana. Allora, la prima è una bellissima camminata di quelle che mi piacciono tanto, mangerecce, gustose, e ci porterà nel Trentino Alto Adige. Il secondo invece è un evento che si chiama Calendi Maggi e si tiene in Lunigiana, quindi in quella zona della provincia di Massa Carrara. Ma andiamo per passi. Allora, questa domenica nei paesi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino, siamo in provincia di Trento, torna la Vigolana Cammina e Magna 18ª edizione, ovvero trattasi di una camminata enogastronomica a tappe che unisce natura, sapori del territorio e tanta solidarietà, perché molti dei proventi di questa iniziativa vengono, anzi tutti vengono dati giusto appunto in beneficenza. E quindi che cosa succederà? Un percorso di circa 12 km, quindi una bella camminatina immersi nella natura, atto però un po' a essere percorso a tutte le età. Si passeggia tra i paesaggi primaverili dell'altopiano della Vigolana, ci si ferma in 8 punti ristoro lungo il percorso e quindi si assaggeranno tanti piatti tipici e prodotti tipici del territorio. Il recavato della manifestazione, leggo, sarà utilizzato per tutti i progetti di solidarietà internazionale che vengono seguiti giusto appunto dagli organizzatori. A me piacciono un sacco queste manifestazioni, perché tu praticamente ti fai queste belle passeggiate e poi tra una cosa e l'altra tac ti fermi a mangiare. Qua ci sono un sacco di associazioni attive per soddisfarvi, naturalmente tappa che vai, gusto che trovi. E poi una cosa molto carina, ci sono anche un bel po' di cori locali, il coro Vigolana, l'Ottava Nota e altri, il corpo musicale San Giorgio di Vigolo Vattaro, insomma suonatori di fisarmonica, c'è un po' di tutto e vi aspettano durante il percorso, no? Per sollazzarvi tra le varie cose: miele, succhi di frutta, patate, frutte, marmellate, grappe, insomma un sacco di cose da assaggiare. Pensate che questa manifestazione supera i 1000 iscritti tutte le volte, quindi andate sul loro sito internet se siete dalle parti di Trento. È un evento bellissimo, si chiama Vigolana Cammina e Magna, cercateli online e prenotate il vostro posto. Da qua però il tempo corre veloce e mi devo già spostare a Calendi Maggio, anche questo è un evento molto molto bello. Per farlo ce ne andiamo in Lunigiana, nello specifico a Fivizzano, che sta in provincia di Massa Carrara. E che cosa sono? Due giorni di festa, rievocazioni, concorsi ed eventi a tema florovivaistico promossi dall'amministrazione comunale e dall'associazione Medicea, in collaborazione con il centro commerciale naturale, la Proloco di Fivizzano, il gruppo storico e lo slow food Luni Apua. Praticamente nel centro storico, vabbè, tutto nasce diciamo così da questa antica festa folcloristica che celebra la primavera e rinvia un po' ai riti pagani dell'antichità, il culto della natura, la dea della flora, e quindi insomma nell'epoca medievale a tutto questo si aggiunsero anche tornei cavallereschi, competizioni di canto e danza, e diciamo che proprio questo si tenta di far rivivere in questi due giorni. Tra l'altro siamo in un posto molto bello, nella zona del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, quindi insomma c'è una grande attenzione, troverete un sacco di stand, vetrine, balconi allestite, installazioni a tema florovivaistico e poi tanti prodotti locali, come vi dicevo prima, rievocazioni storiche, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti anche da queste parti. Quindi se siete in zona lunigiana, in quel di Fivizzano, c'è Calendi Maggio 16 e 17 per tutto il fine settimana. Un bellissimo avvio, si cammina mangiando, si va tra i fiori e si ascolta tanta buona musica, quella di Radio Liscio.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Allora carissimi, rieccoci insieme. Sapete che da queste parti noi si fa un bel giro sempre dell'Italia a caccia di eventi, ma si commentano anche delle notiziole, delle curiosità che pesco online qua e là. E questa è proprio una roba da coppie, quindi se cercate un'attività da fare insieme tra di voi, un po' innovativa, è uscita questa tendenza che si chiama Choromance, quando l'amore scatta attraverso le faccende domestiche. L'ho detto bene, allora Choromance si scrive. Vuol dire fare le pulizie di casa e la spesa insieme, questo segreto per testare la complicità di coppia e ottimizzare il tempo, capito? E ormai bisogna ottimizzare tutto, no? In questi tempi moderni dove tutto corre veloce, e quindi diciamo che anche questa cosa del dividersi le faccende domestiche, ma farle anche insieme, condividere spazi e momento, aiuta in una correlazione di successo, quindi la noia diventa un'occasione di complicità, di gioco, no? Come i giovani innamorati che fanno tutto insieme all'inizio. Sta cosa è stata studiata dal dottor Bruce Lee, che non è il Bruce Lee il combattente, ma è uno psicologo su Psychology Today, ed è una storia seria, che è una cosa importante, perché comunque l'amore non passa soltanto dai weekend esotici, dalle serate folli, ma chi li fa più? Io c'ho i figli, ma quali weekend esotici? Vabbè, ma anche da una quotidianità basata sul rapporto reciproco, e quindi condividere le faccende svela la vera natura, capite? E quindi si può scoprire anche qualcosa in più della persona che avete accanto, la sua capacità di collaborare, la gestione dello stress, la propensione a mantenere il sorriso anche di fronte ai compiti più noiosi, specie quando tua moglie ti dice fai questo, fai quello, fai quell'altro, e tu non ne hai assolutamente voglia perché in quel momento stai tanto bene sul divano, lei detesta il fatto che tu sia sul divano e quindi ti dà qualche faccenda. Quindi diciamo che se sta agenda si riesce a gestire un pochettino insieme, tutto diventa meno pesante e per l'uno e per l'altro. Guardate che i risultati sono sorprendenti. Qualcuno parla proprio di un'intimità ritrovata e soprattutto decisamente funzionale alle necessità della vita moderna. Quindi cari miei, sto weekend vi tocca tra una cosa e l'altra qualche attività domestica insieme, e vedi come ti

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci carissimi, voliamo in Emilia Romagna dove ci aspettano altri eventi che si uniscono alla splendida rassegna che tutte le settimane qua su Energia Contagiosa facciamo per voi per indirizzarvi nel fine settimana il meglio possibile. E allora dicevo, andiamo in Emilia Romagna, esattamente andiamo a Bologna Fiere per questo primo evento, ne ho due in questi minuti, e il primo è proprio Eufonica che comincia oggi e va avanti fino a domenica. Siamo a Bologna Fiere e contemporaneamente ci sarà il Guitar Show, quindi due eventi assolutamente musicali che tra l'altro promuovo anche con grande piacere, perché dietro a tutto questo ci sono i nostri amici di MEI con il nostro caro Giordano San Giorgio, tanto impegnato nel mondo e nella promozione del mondo musicale, quindi è un gran piacere averli qua con noi. Allora, questa Eufonica, e sono sul loro sito internet, si tiene al padiglione 33 con anche un drum show al padiglione 34, e sono tre giornate dedicate alla musica, alla formazione, alla tecnologia e alle professioni del settore, un contesto fioristico accessibile a tutti quanti, facilmente raggiungibile, pensato proprio per favorire incontri, workshop, performance e networking. Allora, il luogo in cui la musica prende forma, si insegna, si impara e si trasforma, questo è lo slogan di Eufonica, ed è un salone appunto che unisce la formazione, gli strumenti, professionisti, innovazione, creando proprio uno spazio in cui scuole, imprese, istituzioni, artisti e nuove generazioni dialogano e crescono insieme. Ovviamente per noi che facciamo parte di questo mondo è un evento molto importante, no? Perché poi anche da queste cose partono, dalla condivisione, dalla ricerca, dalla creatività, ma anche dal lavoro di gruppo. Avete visto cosa abbiamo combinato a Sanremo, no? Tanti professionisti che si sono messi insieme, sono venuti a trovarci, c'era anche lo stesso Giordano che è stato nostro ospite proprio in una puntata molto bella in cui si è parlato tanto di musica. Quindi questo è proprio un bel evento, una piattaforma aperta a tutti, dove si incontra artigianalità, perché ci sono tante tradizioni, ma anche nuove tecnologie, competenze, insomma tutti quanti insieme. Tra l'altro contemporaneamente c'è anche questo Guitar Show, sempre negli stessi padiglioni, che ovviamente è un qualche cosa pensata proprio nello specifico per gli amanti della chitarra, una grande mostra mercato aperto ad artigiani, liutai, modders, negozi privati, collezionisti, dedicata tutto al mondo della chitarra, al basso, l'amplificazione, ai veri effetti, quindi una delle fiere musicali davvero più grandi e più importanti d'Europa. Tutto questo a Bologna Fiere per tutto il fine settimana. È Eufonica, non potete proprio perdervelo, specie se siete amanti di questo settore. Ma sempre in Emilia Romagna, mi devo soltanto spostare un po', e da Bologna devo raggiungere proprio la Romagna, perché arriviamo in quel di Sant'Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, c'è la festa dei balconi fioriti. È un bel connubio unire queste due cose insieme, e praticamente si svolge tutto il fine settimana ed è un concorso di giardinaggio che coinvolge tutti i cittadini, negozianti, associazioni, no? E quindi le strade del centro si trasformano in meravigliosi giardini grazie a degli allestimenti floreali meravigliosi. Quindi oltre ad ammirare tutte queste creazioni potrete anche esplorare bancarelle, punti ristoro, delizie dolciarie, godervi spettacoli, mostre, iniziative culturali, concorsi, animazioni, e il fulcro dell'evento è Piazza Ganganelli, dove espositori provenienti da tutta la regione offriranno un affascinante giardino all'aperto con una vasta selezione di fiori, piante grasse, erbe aromatiche, bulbi, sementi, insomma, se siete amanti di questo genere, Sant'Arcangelo di Romagna sicuramente non vi deluderà. Mamma, che meraviglia! Regione che vai, evento che trovi. Questo è veramente un weekend super, e tra un pochino ce lo gustiamo tutto quanto, un evento via l'altro. Vi aspetto qua.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Tutti i migliori eventi del weekend selezionati durante tutta la settimana stanno per arrivare qua per voi, sciolinati uno dietro l'altro. Ma non posso certo non ricordarvi che sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è Alex Biondi e lo potrete seguire in TV anche su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o in tutta la Lombardia e le province di Parma e Piacenza tramite Studio 1. E poi, signori, domenica si festeggia alla Peschiera di Valdengo il compleanno di Radio Liscio, un pranzo in musica con Sonia De Castelli e Marco Zeta per goderci un compleanno bellissimo in vostra compagnia. Lo potrete anche seguire qui sulle frequenze di Radio Liscio. Insomma, cari, un weekend meraviglioso pronto per essere apparecchiato. Le news e torno da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive, stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne, trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli, emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
1: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
1: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiom Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1.700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura, che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo venerdì e riprendiamo la nostra puntata di oggi entrando nella seconda ora che per lo più sarà tutta dedicata agli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Ci faremo una bellissima rassegna di tutto quello che accadrà, però prima volevo parlarvi di questa Grif Technology, che è una cosa che mi lascia un po' perplesso, perché l'intelligenza artificiale, sapete, ormai sa fare un po' di tutto e tra queste cose c'è quella di sfidare un po' i confini del tempo. E come lo fa? È uscita questa cosa, appunto, questa Grif Technology, che praticamente è diventato un business digitale, trasformando però il lutto in un business digitale. Questa è la parte che non mi piace, perché praticamente ci sono degli avatar interattivi che replicano la personalità e la voce di chi non c'è più. In qualche maniera si concede una sorta di immortalità digitale, no? Per vivere nei ricordi, per poter rivedere quella persona che tanto ci manca, che non vediamo più. Però dall'altro è un impatto, secondo me, sulla vita di tutti i giorni che può essere anche rischiosa, no? Innanzitutto c'è un enorme vuoto normativo sul consenso, sulla sicurezza, eccetera eccetera, e poi insomma non è ancora chiaro chi abbia il diritto di riattivare digitalmente un defunto e dove finisca il confine tra quello che è il ricordo e la violazione della privacy postuma. Non lo so, a peggiorare lo scenario poi tutti questi deepfake, no? La clonazione vocale divisa che espone chi soffre naturalmente anche a truffe spietate e manipolazioni, perché dietro ogni cosa che può avere un risvolto positivo, no, come può essere quello di rivivere il ricordo del proprio caro, purtroppo dobbiamo sempre ricordarci che in questo mondo ci sono anche risvolti negativi. Vabbè, insomma, questa è la nuova tecnologia con la quale probabilmente a breve avremo a che fare, almeno sapete di che cosa si tratta. Qualcuno può piacere, a qualcun altro no. Quello che invece piace a tutti è festeggiare e passare un super weekend, e da queste parti abbiamo il programma giusto per voi e comincia proprio tra pochissimo. Dopo qualche canzone ci tuffiamo nel weekend.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno già seguendo in radio e benvenuti a chi invece ha acceso la televisione e ci sta trovando in tutta la Lombardia e anche nelle province di Parma e Piacenza. Sono Alessio Molla, al timone di Energia Contagiosa, il mio programma che va in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 proprio su Radio Liscio e dalle 14 alle 16 per traghettarvi verso il fine settimana. Infatti durante tutta la settimana abbiamo parlato di tanti bellissimi eventi che prendono via in questo weekend e allora eccoli qua, cominciamo il nostro viaggio insieme, una tappa dopo l'altra. La prima tappa ci porta nel Lazio alla festa del Tozzotto, che come potete capire dal nome è un pane tutto particolare fatto con farina di frumento, uova, lievito madre, anice, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Protagonista per tutto il fine settimana, giusto appunto, di questa festa, dove ovviamente ci metteranno insieme tanti altri prodotti tipici del territorio. Quindi festa del Tozzotto, Castel Madama, provincia di Roma, nel meraviglioso Lazio. Questa era la regione della nostra prima tappa. Per la seconda ci spostiamo di poco, andiamo nell'Umbria, in quel di Gubbio, provincia di Perugia, meravigliosa Gubbio, dove in questo weekend si tiene una tradizione molto molto antica, ovvero la festa dei ceri di Gubbio, e protagonista appunto sono questi grandi ceri, che sono delle strutture monumentali portate a spalla lungo le vie del paese in una corsa davvero molto ricca di significato, molto importante per chi sta da queste parti. Per chi invece sta in Val d'Aosta, dalle parti di Pont San Martin, una festa altrettanto importante è la 40esima festa delle cascine. Quindi facciamo questo salto ed è una festa molto bella, le foto sono davvero molto molto invitanti. Viene allestita una grande tenso struttura dove dentro ci sono serate danzanti, musica dal vivo e soprattutto enormi grigliate di carne ad attendervi in questo fine settimana. Andiamo avanti, facciamo un salto e ci trasferiamo adesso in Piemonte, a Cossano Belbo. Cossano Belbo sta in provincia di Cuneo e praticamente qui fanno la sagra degli Inn. E uno dice: che cos'è questa sagra degli Inn? Beh, è una sagra proprio che attraverso la desinenza Inn mette in comune una serie di prodotti agroalimentari del territorio e anche degli artisti del territorio. Per farvi un esempio, il termine mulin, in riferimento alle farine del mulino marino macinate a pietra. Insomma, ognuno ha la sua tradizione e questa è quella che hanno dalle parti appunto di Cossano Belbo in provincia di Cuneo. Da qui ci spostiamo perché un prodotto che viene molto celebrato in questo periodo è senza ombra di dubbio l'asparago, e lo vanno a celebrare anche in provincia di Varese, in quel di Cantello. Eccolo qua, me l'ero segnato questo evento, anche questo una bella festa naturalmente con l'asparago protagonista, tra l'altro un asparago IGP dal 2016, preparato ovviamente in tanti modi molto gustosi, giusto appunto per voi. E concludiamo questo primo blocco insieme con due feste invece completamente dedicate alle fragole. Per farlo dobbiamo trasferirci in Toscana, ce ne andiamo prima alla 42esima festival della fragola che si tiene a Terricciola in provincia di Pisa, e poi contemporaneamente, se vi spostate di un pochino, a Marsigliana in provincia di Grosseto. Questo è un evento che va avanti per due settimane fino al 25, c'è la 52esima sagra della fragola. Ovviamente due eventi molto simili dove la fragola è gran protagonista, alle volte in dei piatti come per esempio nei risotti, alle volte invece nei grandissimi dolci che si possono fare con questo frutto di questa bella stagione. Bene cari, vi ho ingolositi? Spero di sì. Tanti altri eventi arrivano tra pochissimo, state lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E rieccoci carissimi di nuovo in onda per continuare il nostro viaggio verso tutti i migliori eventi che prendono vita in questo meraviglioso fine settimana, raccontati insieme sulle frequenze di Radio Liscio. E allora riprendiamo il nostro viaggio, lo facciamo dal mare, un posto splendido, Cinque Terre, Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, dove questo è il weekend della loro bellissima festa del limone. Tutto il paese viene allestito, i balconi, è tutto un fiore, tutto un limone, e ci sono un sacco di cose particolari di questo prodotto, ovviamente, che è simbolo, no? Pensate a quanti piatti vengono arricchiti da una goccia, una punta di limone, specialmente al mare. Qua vengono celebrati perché sono anche delle coltivazioni locali molto importanti. Da qui torniamo in Piemonte. Oh, ce ne andiamo prima a Genola, provincia di Cuneo, per la sagra delle quacquere. Ne avete mai sentito parlare? Sono dei biscotti molto carini, a forma di cuore e o a forma di ferro di cavallo. Sono molto semplici, farina, burro, zucchero, uova, scorza di limone, giusto appunto, un po' di mandorle e anche una spolverata di nocciolini di pesca tritati. Questo li rende veramente molto particolari. Bravi, bravi, questa si tiene a Genola, provincia di Cuneo. E poi ci spostiamo sempre in Piemonte, ce ne andiamo a Costigliole d'Asti, ovviamente in provincia di Asti, dove c'è la sagra dell'Arcioc, che praticamente è una sagra dedicata al carciofo. Eccolo qua, ingrediente anche questo semplice ma molto molto presente all'interno della cucina piemontese. Ovviamente troverete menù ricchissimi e gustosissimi, come spesso si addice alle feste che ci sono da queste parti. Da qui ci facciamo il prossimo salto, ce ne andiamo, dove ce ne andiamo? Per un trittico di feste tutte nel Veneto. Allora cominciamo dalla sagra della Bondola. Questa si tiene a Torre Bel Vicino, siamo in provincia di Vicenza. Bondola o Bondiola, a seconda un pochettino di chi glielo chiedete, sta di fatto che è un insaccato e quindi è molto molto gustoso, viene cotto nell'acqua e qua viene accompagnato a polenta, tutta una serie di contorni. Quindi insomma, se passate dalle parti di Torre Bel Vicino, dicevo, provincia di Vicenza, sicuramente questo prodotto vi sollazzerà l'appetito. Poi c'è la 48esima festa dell'asparago di Badoere IGP e della Fragola. Qui andiamo a Gardigiano, frazione di Scorsè, siamo in provincia di Venezia, e questa è una sagra anche questa molto bella perché ovviamente vengono declinati dei piatti e con l'uno e con l'altro c'è sia il risotto all'asparago che il risotto alla fragola insieme a tutta un'altra serie di piatti. Quindi 48esima festa dell'asparago di Badoere, Gardigiano, frazione di Scorsè, provincia di Venezia. E concludiamo per adesso con il Veneto, con la 15esima festa dei Bisi di Pozzolo. Secondo me lo dicono così da quelle parti. Una festa anche questa in provincia di Vicenza, siamo dalle parti di Villaga. E cosa sono i bisi? I piselli, e quindi sono perfetti per essere accompagnati a tante pietanze del territorio, quindi anche qua veramente hanno dei menù super gustosi anche per voi. Avete voglia di camminare e di mangiare? Anche qui ho l'evento perfetto. Si tratta della Mangialonga, questa si tiene a Pontedera, ce ne andiamo in Toscana, provincia di Pisa, si tiene soltanto nella giornata di domenica, spero ci sia ancora un po' di posto, se siete da quelle parti passate, perché è una bellissima camminata di un tot di chilometri, però con tutta una serie di tappe gastronomiche, quindi vai a riempirti questa bella passeggiata di un sacco di cose locali e tipiche. Devo andare veloce e vi porto in Lombardia, così chiudiamo questo blocco con la Lombardia, dove in Franciacorta, bellissima zona, in quel di Bornato, provincia di Brescia, c'è Franciacorta in fiore per tutto il fine settimana. Quindi troverete, il tema di quest'anno è sole che splende, fiore che sorprende, quindi qua celebrano proprio i colori, la vitalità, i fiori, insomma, che sono simbolo di tutto questo. Poi a Parco Novegro, Segrate, provincia di Milano, se siete un po' nerd, c'è il Festival del Fumetto, quindi molto carino se passate da quelle parti, perché è sempre una festa, no? Fatta di cosplay, di carte, collezionisti, videogiochi, eccetera, eccetera. Mentre invece se siete in provincia di Pavia e non l'avete mai vista, c'è la Sensia, giunta alla 642esima edizione, Fiera dell'Ascensione di Voghera. Pensate che è riconosciuta come la più antica fiera della Lombardia e oltre a tanti produttori, prodotti e tanti vari amici, c'è anche un enorme Luna Park che vi aspetta. Insomma, cari, dove andate, andate, è festa e io ne ho per tutti. State lì perché altri eventi arrivano. Giusto il tempo di gustarci un po' di musica.

E rieccoci in onda, ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno seguendo e sulle frequenze di Radio Liscio e a tutti coloro che ci guardano in televisione, grazie a Studio 1, in onda in tutta la Lombardia più Parma e Piacenza. Stiamo continuando il nostro viaggetto verso il fine settimana e quindi riprendiamo veloci dalle parti del Veneto. Ho tre feste molto belle per voi. Allora, la prima si tiene a Ponte Possero, che è una frazione di Sorgà, provincia di Verona, ed è la sagra del riso coi salterei. I salterei sono i gamberetti di fiume che vengono fritti e vengono messi sul risotto, quindi c'è questo connubio risotto mantovano più salterei del territorio e vengono fuori dei piatti deliziosi e anche molti altri. Il menù lo trovate online. Da qui ce ne andiamo alla 56esima festa della ciliegia Sandra. Anche qua rimaniamo in Veneto, in provincia di Vicenza, questa volta a Pianezze, dove hanno questa ciliegia molto gustosa, molto dolce, che riempie molto bene la bocca, e loro la sanno trattare in tanti piatti, in tante ricette differenti e soprattutto in tanti dolci. E per concludere con il Veneto, sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Qua siamo a Monte di Malo in provincia di Vicenza ed è molto bello perché oltre a prepararvi tutti dei piatti con delle erbe spontanee, tanto per farvi un esempio l'ortica nel risotto, vi portano anche in giro per il loro territorio a vedere dove trovarle, quali sono le migliori, quelle che possiamo usare in cucina, quindi un ottimo connubio di entrambe le cose. Molto bene, devo andare veloce per gli ultimi eventi perché il weekend davvero si avvicina e riprendiamo dalla camminata gustosa che si terrà domani a Vigolo Vattaro in provincia di Trento. Qua ce ne andiamo in Trentino, dove c'è la Vigolana Cammina e Mangia edizione 2026, camminata enogastronomica a tappe, quindi è una bella occasione per unire natura, sapori del territorio e solidarietà, perché anche lo scopo è benefico. Trovate tutte le informazioni online, Vigolana Cammina e Mangia edizione 2026. Ma ce ne andiamo anche in Lunigiana, Fivizzano, provincia di Massa, dove per tutto il weekend rivive la tradizione del Calendimaggi. Anche questa è una tradizione ovviamente di questo territorio, una bella festa che si fa giustamente in questo periodo ed è un'antica festa folcloristica che è atta fondamentalmente a celebrare la primavera, quindi visite, passeggiate, tanti fiori, insomma un bel weekendino apparecchiato benvenino. E per concludere ce ne andiamo prima a Bologna Fiere, dove c'è Eufonica, quindi ci trasferiamo in Emilia Romagna, che fa il con il Guitar Show, quindi un evento molto molto bello musicale che prende vita proprio a Bologna Fiere, un'occasione per incontrare artisti, per parlare di musica a 360 gradi, organizzata dal gruppo May, che sono nostri cari amici, quindi sponsorizziamo questo bellissimo evento naturalmente. E poi per concludere, sempre in Emilia Romagna, questo però a Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, un altro evento bellissimo che è la Festa dei Balconi Fioriti. Se passate da quelle parti e vedete intorno a voi un putpourri floreale, benvenuti a Sant'Arcangelo di Romagna. Loro la primavera la celebrano così. Quanti eventi, quanti feste che ci sono in giro, da perderci letteralmente la testa. Spero che il nostro racconto vi sia piaciuto, ma ci salutiamo tra un pochino, gustiamoci prima un po' di musica, quella di Radio Liscio.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana insieme. Allora, a parte che io vi rinnovo sempre l'invito a venirci a trovare e a scoprire tutto il nostro mondo sulle frequenze di Radio Liscio, per esempio sottoscritto Alessio Molla, lo trovate in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. E poi vi invito anche ad un weekend meraviglioso. Allora, sabato sera c'è Alex Biondi alla Peschiera di Valdengo e lo potrete seguire anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o Studio 1 in tutta la Lombardia, comprese però le province di Piacenza e Parma, o altrimenti potete andare alla Peschiera naturalmente a gustarvelo live. Ma poi attenzione che domenica, bellissimo, si festeggia il compleanno di Radio Liscio e lo si fa con un meraviglioso pranzo sempre alla Peschiera di Valdengo. Ci saranno due artisti grandissimi a festeggiare con noi, Sonia De Castelli e Marco Z, per un bellissimo pranzo in musica, festa e divertimento che potrete seguire qua sulle frequenze di Radio Liscio. Questo è davvero tutto, spero di avervi apparecchiato il weekend al meglio, ci si vede la prossima settimana, vi auguro uno splendido weekend sempre con la musica migliore che c'è, quella di Radio Liscio. Ciao cari, alla prossima!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, è possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza, nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e Nino.

E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani, Alla mia mamma e Voga e va.

con la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima, soltanto tu.

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La vita del suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le due.

E come promesso rimaniamo in Romagna, arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà, e io sono come sono.

0: Char.
1: Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Licio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, La Vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazurka, Gamba Rotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afflato della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri, 31 anni, del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne, originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina. Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, 50 i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1.567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

buongiorno anche oggi in questo venerdì 15 di maggio del 2026. Siamo insieme in diretta direttissima su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Studio 1, su Tele Antenna, e siamo felici di vivere con la Melodia Italiana e poi raccontare quello che sarà il weekend, perché è davvero un weekend importante. Ormai siamo agli sgoccioli, iniziamo ad avere quell'ansia trepidante di viverlo intensamente. E poi oggi abbiamo un compleanno importante, che ci è arrivato un messaggio. Ieri non abbiamo salutato Laura da Umbertide, che ci ha mandato un messaggio in dirittura di arrivo di puntata, quindi un grande saluto da Umbertide. Lei ci segue dalla provincia di Perugia. Buongiorno Radio Liscio, complimenti per la trasmissione, Laura da Umbertide. Laura, magari lo rileggiamo nuovamente il messaggio per recuperare il messaggio non letto di ieri. Nel frattempo salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida nel viaggio musicale con appunto le canzoni dell'orchestra ballo, con le canzoni generazionali e poi con la chitarra, quando è il momento ovviamente di cantare tutti insieme. Oggi poi una giornata importante, perché si celebra proprio una cosa importantissima di base per tutti quanti, ma lo diremo strada facendo. Iniziamo con la prima carta, abbiamo appena mescolato e salta fuori la generazione X e salta fuori una canzone semplice, come il titolo proprio del brano, scritto da Gianni Togni, Semplice in diretta. Prego regia. È semplice, le cose semplici sono semplici, magari non vengono valorizzate tanto perché sono semplici, ma in realtà le cose semplici hanno un valore importante.

0: Tra la voglia di vivere con leggerezza, autenticità e senza le complicazioni o le pressioni sociali, invitando a trovare la felicità nelle piccole cose e a inseguire i propri sogni con ottimismo. E poi il testo parla anche di camminare al mattino, di riflettere, assaporare momenti semplici e unici, perché oggi si festeggia la giornata internazionale della famiglia, quindi tutta la famiglia di Radio Licio, del mondo del ballo in Italia, che siamo una grande famiglia e portiamo avanti tutti insieme le tradizioni, possiamo considerare oggi la nostra giornata di festa. Questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 93, e questa ricorrenza appunto promuove la consapevolezza riguardo al ruolo cruciale delle famiglie nella società, e di conseguenza anche la parte musicale ci si può considerare parte di un unico gruppo. E il nostro fratello Claudio di San Francesco al Campo oggi festeggia 80 anni, signori, 80 candeline, tanti auguri, che ci hai scritto un messaggio che oggi appunto è il tuo compleanno, ci tenevi agli auguri in diretta e te ne facciamo 80 tirate di orecchie, va a finire che ti vengono di orecchioni, dico bene Marco? Cioè, converrebbe tanti auguri un batti 5, mettiamo le candeline, mettiamo l'estintore con la panna perché servirà a spegnere le candeline. Ti garba questa idea? L'estintore alla panna non è ancora stato forse inventato, c'è però lo spray. Per te Claudio, la prossima carta come regalo da parte nostra arriva l'orchestra da ballo contemporanea Pietro Galassi con Ballavi Scalza, e su 80 anni possiamo ballarci su. Prego Ballavi, Pietro, a te la linea.
1: Scalza. E qui si balla, ragazzi.

calza, ma con le calze o senza calze? Questo è il dilemma, vero Marco? Cioè, perché uno può anche essere scalzo considerato con la calza, senza scarpe. Con questo dilemma andiamo però a dire che si potrà ballare scalzi sabato sera alla Peschiera di Valdengo con appunto Alex Biondi con tutta l'orchestra, con la diretta televisiva Radio Liscio Prima Antenna dalle 9:30 in avanti, con la prima mezz'ora che anticipa quello che sarà lo spettacolo di tutta la sera e poi ovviamente la diretta del ballo al 130% costantemente. Altra cosa, la domenica arriva il pranzo cantato con la festa dei 2 anni di Radio Liscio, con la partecipazione di Sonia De Castelli, Marco Zeta, Alessio Molla, Ettore Andenna. Ci sarò io presente, ci sarà il nostro Marco Sasso e Tolcinghia. Sarà una giornata, un pomeriggio di festa, anzi festissima. Davvero ci divertiremo e non vediamo l'ora che arrivi questo appuntamento, perché sarà davvero una domenica di quelle che rimangono poi nei ricordi, da custodire dentro ai cassetti. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi, perché davvero ci porteremo a casa una bellissima giornata. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Ci cantiamo un brano da partire soft.

se uno dice le bugie poi cresce il naso come Pinocchio. Canzone di Maurizio, portata al successo nel 1968. All'anagrafe era Maurizio Arcieri. Canzone scritta da Herbert Pagani, Guido Lamorgese e Arturo Prestipino. Spesso menzioniamo anche gli autori perché gli autori sono in realtà i genitori della canzone. Poi il cantante tante volte è considerato cantante interprete, mentre colui che canta e scrive anche le canzoni viene considerato cantautore. Una canzone davvero molto bella che poi la riprese anche Claudio Baglioni nel 2006. Bravi che avete cantato con noi e avete assecondato la carta della canzone acustica. Ora è la volta di attraversare la generazione silenziosa, che sono coloro nati tra il 1928 e il 1945. Si ricorderanno Marino Marini con la canzone Pezzettini di Bikini. Attenzione alla canzone, siamo in fascia.

0: cita.
1: Ritmo di cumbia, Morsita, Castellina Pasi, la canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico, con questo brano interpretato dalla fisarmonica con Pamela, perché la fisarmonica oramai è uno strumento eclettico che sta bene in qualsiasi genere. Mentre prima abbiamo ascoltato Pezzettini di Bikini, che è una canzone semplice ma che racconta un po' uno spaccato d'Italia, dove c'era il periodo della censura e questa ragazza che in maniera ironica è timida e indossando un bikini molto audace si vergogna a uscire dall'acqua, tant'è vero che è entrata la mattina alle 6 che in spiaggia non c'era nessuno ed è uscita a mezzanotte che poi non c'era nessuno, quindi si è lavata molto bene. Da lì è nata questa canzone che racconta un pochettino un po' il periodo che si è vissuto in Italia negli anni 60, e in quell'anno c'era una trasmissione molto importante che si intitolava Non è mai troppo tardi, dove il maestro Manzi, Alberto Manzi, insegnava a leggere e scrivere a minori italiani adulti, diventando un fenomeno sociale. Quindi uno guardava la televisione ed era un po' come essere a scuola, perché magari persone che non hanno studiato in quel momento lì potevano un attimino ritornare sui banchi di scuola in televisione, ed è stata davvero una grande iniziativa seguita davvero da tantissimi italiani. Altra carta, altra canzone, andiamo a visitare la generazione millennials che balla sulle note di Occidentali Scarma. Francesco Gabbani, a te la linea.

Anche noi om, che poi l'om è un amperaggio, no? È il significato delle lampadine. Quando le scegliamo le om disponibili. Dico bene, Marco? È corretta questa riflessione? Om, quante om ha quella lampadina per illuminare? Sono riflessioni che noi ci facciamo. Ed era Francesco Gabbani con questo brano che vinse il 67esimo festival, era il 9 febbraio del 2017, una canzone sempre contemporanea, ed è una canzone che sembra nata oggi, in realtà sono già passati quasi 10 anni, e questa canzone in questo momento sta frequentando le elementari, se guardiamo un pochettino il range d'età. Si è accesa la spia e vuol dire che siamo a metà viaggio, e significa che l'archeologia del liscio è pronta anche quest'oggi a farci vedere un video, una reliquia, un tuffo nel passato, negli anni d'oro della musica da ballo, l'orchestra Primino con una canzone simpaticissima. Ci sono anche degli effetti molto particolari che miagolano, che ci sono dei gattini, perché la canzone si intitola Le micione innamorate. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

quella che mi agolava è la domanda, perché ai tempi non c'era la tecnologia che abbiamo adesso, che simula qualsiasi tipo di suono, possiamo riprodurre qualsiasi cosa, tant'è vero che ormai c'è, e questo è quello tecnologico, o sei tu? No, questo è il nostro Marco Sasso che proprio imita il verso del gatto. Oggi in realtà possiamo simulare tutto, cioè possiamo cantare, se parliamo convertiamo la voce in un cantante professionista, se non suoniamo possiamo suonare, oggi diventa tutto un gran marasma più completo. 3313565 per interagire con noi, e risalutiamo nuovamente Laura da Umbertide che ci ha scritto ieri dalla provincia di Perugia, che ci fa i complimenti ed è sempre con noi, brava Laura, e poi ancora tanti auguri a Claudio per i suoi 80 anni, ci segue sempre da San Francesco al Campo, che è un paese in provincia di Torino, e ci fa davvero tanto piacere che tu sia con noi, e poi condividere il compleanno è davvero molto familiare oggi che siamo nella giornata della famiglia. Abbiamo dato gli appuntamenti sabato Alex Biondo della Peschiera, domenica il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, con la festa di Radio Liscio il secondo anno, con Sonia De Castelli, con Marco Zeta, con Ettore Andenna, con Alessio Molla, con il sottoscritto, con il Cinghia, faremo un gran baccano, mentre il sabato sera sarò insieme a Simona Sorbara con l'Admin Tour e la partecipazione di Aido al Teatro Comunale di Cossato, per chi volesse unirsi a questa a questo evento, a questo spettacolo che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la donazione di midollo e la donazione di organi all'interno di un contesto di divertimento quale la musica, dove il pubblico farà da ago della bilancia, perché attraverso gli applausi si decreterà chi vince tra la musica italiana e la musica straniera, e poi ci saranno testimonianze di vita, ci saranno medici, davvero sarà un bel sabato sera al Teatro Comunale proprio di Cossato. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare. Oh, arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo di bello? È stata preparata una canzone di un grande amico, un personaggio che negli anni 60-70 davvero ha girato il mondo, ha cantato canzoni che ancora oggi sono grandi successi,

camminare fa bene, l'abbiamo anche detto prima poc'anzi, al mattino ci fa sentire liberi, brano del grande Michele che salutiamo, che davvero è sempre un piacere quando ci incontriamo, brano che ci riporta al disco che viene presentato a Canzonissima proprio nel 1970, scritto con la collaborazione del grande Giulio Rapetti in arte Mogol, è davvero una di quelle canzoni che tante orchestre attualmente continuano ad eseguire. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione Baby Boomers. Cosa sognano?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: musica.
1: Elena Camarone, brava con questa canzone che racconta un po' quello che è la musica tradizionale quando ci si prepara per appunto una serata da ballo. Mentre prima abbiamo ascoltato Sognando la California, brano dei Dick Dick del 1966, canzone scritta in italiano, il testo riadattato da Mogol, dove appunto la canzone esprime la sensazione di un uomo nel pieno dell'inverno newyorkese, anche se appunto siamo in Italia, che sogna il clima caldo, la luce e l'atmosfera libera della California, cosa che effettivamente abbiamo anche un po' in Italia, magari non questo caldissimo, solamente un po' in certi periodi dell'anno. Canzone davvero molto bella. Qualche fatto simpatico del 66 è che c'era il carosello da record, dove quella generazione, quando si era bambini, prima di andare a dormire bisognava guardare il carosello e poi dopo si andava tutti a nanna. L'Italia si addormentava insieme e c'era lo sketch che andava in onda di Calimero, il pulcino nero che diventa il personaggio animato più amato da adulti e bambini, perché di conseguenza lo guardano il carosello i bambini, ma se lo guardano i bambini di fianco ci sono i genitori, di conseguenza anche gli adulti tornano bambini e successivamente si andava un po' tutti a nanna. Mentre invece adesso abbiamo un po' l'usanza, sarà anche che magari i programmi sono un po' cambiati, sono cambiati gli orari, però prima di mezzanotte l'una non si va mai a dormire, anche se ti impegni non riesci ad andare a dormire presto. Poi c'è il nostro Marco Sasso che invece fa il giro dell'orologio. Hai dormito stanotte? No, hai fatto il giro intorno al letto ed è subito pronto per andare in dirette direttissime. Altra canzone, arriva la generazione X con Il bandito e il campione, bella canzone di Francesco De Gregori. Lanciamo la linea Francesco e gustiamoci questa canzone, bella. Vai Girardengo, è quella che fa vai Girardengo su quello stradone. Sì, quella. Riconosco la chitarra e la melodia italiana.

entrando spesso e volentieri nelle canzoni, ci andiamo a documentare perché le canzoni raccontano storie. Per esempio questa è molto bella perché è stata scritta la canzone dal fratello Luigi Grechi nel 90 e poi nel 93 da Francesco De Gregori. Racconta la vera storia dell'amicizia giovanile tra il ciclista Girardengo e il criminale anarchico Sante Pollasti. Il testo narra la parabola di due compaesani che partendo dalle stesse origini, quindi dallo stesso paese, stesse tradizioni, stessa cultura, stessi modi di fare, prendono però due strade diverse. Girardengo diventa il campionissimo del ciclismo, mentre Pollasti diventa il nemico pubblico numero uno degli anni venti. E poi il brano mette in luce la figura di Sante Pollasti, questo criminale che compiva rapine ai ricchi, una sorta di Lupin, ruba ricchi per dare ai poveri. Quindi davvero una canzone molto bella, e che quando entriamo, ci addentriamo, sono tante canzoni italiane ricche di significato e vale la pena soffermarsi. Nel frattempo siamo giunti al termine anche quest'oggi, la puntata è volata in un battibaleno. Ancora tanti auguri Claudio per 80 anni, ci ritroveremo lunedì, mi raccomando, domani sera alla Pescheria di Valdengo per andare a ballare. Per chi non balla ma vuol venire a supportare, a conoscere più da vicino la realtà Admo e Aido al Teatro Comunale di Cossato, si avrà la possibilità e ci divertiremo perché ci sarà musica e ci sarà comunque da votare, la musica italiana contro la musica straniera, e successivamente domenica ci sarà il pranzo cantato con gli Anni d'Oro. Ci sarà Ettore Andenna, Alessio Molla, ci sarò io, ci sarà Sonia De Castelli, ci sarà Marco Zeta, ci saranno i due anni di Radio Liscio, e sarà davvero un grande pomeriggio, ma partendo ovviamente dal pranzo. Ultima carta, ci salutiamo, orchestra da ballo contemporanea, grazie Marco, ci vediamo anche noi domenica. E l'ultima orchestra da ballo è il Mulino del Po con Le Donne di Bologna. Ma quando tu lasci una donna di Bologna, puoi dire che l'hai sbolognata? Si può dire? Ti è piaciuta questa, Marco?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
2: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo punto. Prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca a mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni. E li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: In contemporanea, infatti, giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, e cioè come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Nel corso della domenica, poi, tutte le altre, tra cui Inter-Verona, che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B, stasera l'andata dei play-out tra Bari e Sud Tirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio, invece, il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tre punti principali di Malagò: una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15.30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata, Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
3: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro... È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
1: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.

0: Ciao bella gente, benvenuti alle Idi di maggio, oggi 15, secondo i latini le Idi erano a metà mese, il 15, le Idi di marzo famose perché ci fu l'uccisione di Giulio Cesare, beh, oggi 15 maggio sono le Idi di maggio, il mese della Madonna. Non si direbbe che siamo a maggio, perché qui in questo momento 11.3 ci sono 9 gradi e 9 gradi non è una temperatura da 15 di maggio, ma io come sempre prima dell'inizio della trasmissione guardo curiosamente le previsioni del tempo. Dicono che da mercoledì 20, quindi da mercoledì prossimo, arriva l'estate. Addirittura danno dal 20, da mercoledì a domenica 24, qui in Piemonte, qui nel profondo nord-ovest, qui nel cuore del Monferrato, comunque in questa zona qui, temperature che potranno arrivare a 28-30 gradi, potrebbero arrivare, meglio condizionale, a 28-30 gradi. Quindi entriamo nell'estate ufficiale, finalmente posso mettere la maglietta, le magliette, le polo azzurre e non più quelle blu. Quelle blu sono quelle invernali per me. D'estate ci sono quest'estate ho quelle azzurre a manichine corte e poi invece il cinghia mette le sue canotte alla Sylvester Stallone per far vedere soprattutto il tatuaggio, il gigantesco tatuaggio che si è fatto sul gigantesco bicipite che si ritrova. Ciao Marco Sasso, detto Cinghia, come stai? Anche tu copertino, stamattina con la giacchina della tutina, perché è oggi 15 di maggio, il 135esimo giorno dell'anno. Ne mancano 230 a fine anno. È Sant'Isidoro l'agricoltore. Sant'Isidoro è il protettore di tutti quelli che lavorano nei campi. Quindi anche quelli che lavorano sulle macchine agricole. Sant'Isidoro è il protettore, io che vivo in una apertissima campagna, Sant'Isidoro quindi è anche protettore mio. Grazie Sant'Isidoro. Ed è la giornata mondiale delle famiglie, ma intese come la famiglia intesa come fondamento della società. La famiglia è quella che deve essere protetta, che ha creato delle istituzioni per farsi proteggere, cosa che viene sempre più dimenticata da queste istituzioni che sono state create per proteggere la famiglia, che è il fondamento della società, e per darle delle regole di vita. Ecco, a questo punto direi, mi sembra che stiano andando avanti, cioè le famiglie cercano di sopravvivere e le istituzioni invece vanno per i cavoli loro. Ma qui non si parla di politica, qui si parla di musica. Qui si parla di venerdì, che è l'ultimo giorno della settimana, è lo scivolo verso il meritato riposo settimanale del sabato, in queste condizioni, e della domenica, cioè bisogna arrivarci in queste condizioni per riuscire a tirarsi su. E chi ci aiuta? Ci aiutano le nostre grandi orchestre. Ci aiuta a chi piace un venerdì sera o un sabato sera o una domenica pomeriggio a ballare. Ci sono quelli che vivono, sono i gufi, sono quelli che vivono particolarmente di notte. E le notti magiche fu la canzone che venne lanciata. Voi non vi ricordate, bisogna andare a vedere nella preistoria, quando l'Italia partecipava ai mondiali di calcio nel 1990, era nata questa notte magiche, ce la ricanta Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. Cos'è? lasciami raccontare una canzone che si intitola Notti Magiche. Lui mi sta dicendo in cuffia, non è quella, è un'altra, lo so, ma all'epoca Notti Magiche era la canzone per eccellenza. Poi ci sono altri, perché nel mondo non si reinventa niente, ricopiano tutto. C'è uno come Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, che ha fatto una Notte Magiche con altri intenti in testa, però è bello ricordare quando nell'antica Grecia si parlava dell'Italia ai mondiali di calcio. Vuoi andare adesso e non confutare quello che dico? Io confuto.
1: Notte magica. Notte
0: quello
1: magica.
0: Che fai tu? No.
1: Anzi, notti magiche come il titolo di questa canzone. Vai Giorgia. Vai Giorgia e vai Giorgio.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Giorgina della Gianmarco Bocconi, orchestra italiana. Intanto è già polemico il cinghia, mi fa. Non è Notti Magiche, quella lì dei mondiali si chiamava Un'estate italiana, lo so che era Un'estate italiana, però poi era diventata Notti Magiche perché tutti cantavano Notti Magiche, ma era uno scherzo. Va bene, era Un'estate italiana, va bene, non è questa di cui abbiamo ascoltato e che è Notti Magiche della Gianmarco Bocconi Orchestra Italiana. Voi capite che uno comincia con un certo entusiasmo, con una certa voglia di tracciare una comunicazione con le ascoltatrici e gli ascoltatori e ha nelle orecchie uno fa no, non ci fa, no, perché no. Uno allegro così, di venerdì che poi il sabato e la domenica, fai la pericena questo sabato. No, hai fatto schifo sabato scorso, non ti chiama più nessuno a fare la pericena, da quando non suona più con le orchestre si sta inventando. Quanti messaggi già subito? Allora, 331-335-6565. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso. Allora, te addirittura ciao Cinghia e ti metti anche nome e cognome, Marco Sasso. Paolo di Genova, mi fate sentire Giamaica cantata da Gianni Dego? Va a finire che non ti ascoltiamo più, andare a cercare apposta le canzoni strane da mettere in trasmissione per controllare se siamo i meglio, se siamo quelli bravi, eh? Perché sì, me la ricordo tra le altre cose Giamaica di Gianni Dego. Buongiorno dalla Mary e Gaia. A Ovada c'è Paesi e Sapori, grandissima festa. Poi in piazza Cereseto, sempre a Ovada, Ceresetto, sempre a Ovada c'è una mostra meravigliosa. Venite a trovarci tutti, bacioni. L'abbiamo detto, se vogliono venirvi a trovare, Paesi e Sapori, sabato e domenica. Domenica danno anche bel tempo. Buon venerdì a tutti, potrei ascoltare Distratto di Francesca Michielin. Grazie a Ettore Max di Ozzano in provincia di Bologna. Vediamo di fare del nostro meglio per lunedì. Buongiorno Ettore, sono Walter, il marito di Graziella da Verniasco. Ah, quello che sì, quello che è. Per favore, ci faresti gli auguri per il nostro 49esimo anniversario di matrimonio? Grazie. Ma sapete che è stato istituito in un paese sudamericano, viene dato un premio a chi raggiunge i 50 anni di matrimonio. Voi siete a 49, trasferitevi là, magari vi fanno ricchi, chi lo sa. 49 anni di matrimonio, io sono a 46, me ne mancano ancora. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Da Vilma, ciao Vilma. Vilma, buongiorno weekend a Margherita di Genova, buon weekend, ciao Margherita. Ciao Ettore Cinghia, sono Dalia da Occhieppo. Oggi è una coscritta, oggi sono 80, mi dedicate una canzone, ciao. Senti, ti dedico una canzone che va in onda adesso, che mi è stata chiesta da Enza di Torino. E Enza di Torino me l'ha chiesta perché è una canzone d'amore matrimoniale che Elvis Presley dedicò a sua moglie quando non era più sua moglie, perché dopo che si erano divorziati, questo è un aneddoto, la Priscilla andò a sentirlo in un concerto, andò ad un concerto a Las Vegas dove lui suonava. Si erano già divorziati, lui stava per cominciare a cantare Always on my mind, sempre nella mia mente, e con il labiale, girandosi verso di lei, le disse: questa è dedicata a te. E da quel momento lì, questa è stata la canzone dedicata alle mogli, che non sapevano che non erano più mogli perché erano divorziato, una dichiarazione d'amore di Elvis, che era ancora innamorato di Priscilla, era lei che se n'era andata. Always on my mind, per Enza di Torino e in questo caso per gli 80 anni di Dalia da Occhieppo. Sempre nella mia mente, Elvis Presley.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ieri la Laura da Umbertide, ecco, si è rimesso a posto tutto. La Laura da Umbertide ci aveva chiesto Romagna e Sangiovese di Mirko Casadei. Te la qua.

0: Romagna e Sangiovese.
1: E vai per la Laura da Umbertide. Saluto come sempre anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta del digitale terrestre, canale 7979 per la Liguria del digitale terrestre, le amiche e gli amici di Studio 1 per la Lombardia, canale 95 del digitale terrestre, e le frequenze sono varie per il network teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Bologna l'85, Toscana 98 e 89, 98 Firenze, e Roma, Lazio il 97, e poi la provincia veneta di Belluno. Siamo praticamente su mezza Italia e ne faremo ancora di più, perché è bella Radio Liscio Visione. Mi obbligo oltretutto a fare la barba, perché non ci si può presentare in casa d'altri, come diceva mio nonno a Milano, conciade tra via, cioè conciati da buttare via, tradotto letteralmente in lingua italica. Siamo alla Vilma Goicia, secondo vintage di oggi, il primo è stato Elvis Presley. Gli occhi miei, allora, Gli occhi miei venne presentata da Vilma Goicia, da Dino, nel mio primo festival di Sanremo, dove partecipai come inviato di Radio Monte Carlo, ed era il festival di Sanremo del 1968, dove la Vilma Goicia con Dino, con Gli occhi miei, si classificò all'11° posto. Quell'anno vinse Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Mi ricordo come se fosse oggi, perché l'emozione di partecipare come inviato per la prima volta al Festival di Sanremo ti resta dentro. Ne ho fatti 14 dietro le quinte di Festival di Sanremo. Uno ha anche presentato il controfestival. Vabbè, oh, vi ricordo che poi domani sera c'è Salda Vinci all'Eurosong Festival, anche quello ne ho presentati due, ne ho commentati due, 93 e 97. Vabbè, in un'altra vita. Siamo agli occhi miei, canzone del 68, questa ragazza nel 1945, ci siamo incontrati l'ultima volta durante il Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80 a Luino nell'ottobre scorso, è ancora lì, bella, tranquilla, va sul palcoscenico davanti al suo microfono, canta, disinvolta e informa. Gli occhi miei, Vilma Goicia.

Vilma Goic, secondo vintage di oggi, erano gli occhi miei, 11:29, addirittura ho rivisto adesso le perversioni, come le chiamo io, del tempo. Domani notte, tra sabato e domenica, qui danno 6 gradi, ma robe da matti, il 16 di maggio, ma sto tempo, altro che Matterello, proprio scemo è. Allora, no, sono contento perché comunque la natura già ha espresso tutta la sua primaverilità, perché io ho le mie piante belle, ormai corpose. Ce n'è una paulonia che ho piantato 20 anni fa, che adesso è 15 metri, quella che fa delle foglie grandi un metro, e ne ho regalata anche una al mio golf club, l'hanno piantata, è diventata gigantesca anche quelle con queste foglie grandi, soprattutto d'estate quando fa molto caldo, si fa fatica a camminare per 7-8 km dietro una pallina, ci sono molti che hanno un attimo di ristoro fresco sotto la pianta, perché si va a cercare anche quello, oltre che bere, come dice mio figlio medico, bere, idratatevi, bere tanta acqua, soprattutto noi persone fintamente giovani, che ci dimentichiamo alla nostra età che dobbiamo bere più acqua. L'acqua, il nostro corpo è fatto per lo più d'acqua, e quindi l'acqua è salute, bevete, anch'io mi dimentico. Pensate che ho qui un frigoriferino bar tipo quello degli alberghi, qua dietro di me, pieno di tutte le mie acque tonniche, tutte zero, perché lo zucchero malissimo, il sale malissimo, cioè non si può più né bere né mangiare. No, sale troppo, fa la pressione, lo zucchero, ah no, trova, rischi di diabete. Ah no, hanno ragione quelli che dicono morire sani è la cosa più brutta che c'è. Oh, un vizio ogni tanto, io ho il cinghia che mi dice fuma quando sente che ho la voce roca o che mi viene il colpo di tosse. Sì, non ho altri vizi, uno bisogna mantenerlo, sennò che vita è? Tutti quelli che sono ligi e attenti a qualsiasi cosa, e campi a lungo per fare che? Allora, siamo a Daniela Cavanna, ribelle, ha ragione Daniela Cavanna, ribelle.

questa è la parodia fatta in con persone umane del cartone animato Ribelle di Walt Disney, perché la Daniela Cavanna ha gli stessi i capelli dello stesso colore del personaggio dei cartoni animati, o no, Cinghia? Non ti ricorda? Sì, più o meno. Sì, vabbè, è un'impostazione, hanno voluto darle così, ma va bene. Ribelle della Daniela Cavanna. Allora, messaggi al 331-335-6565, non ce ne sono, quindi vuol dire che anche il nostro introduttore di messaggi, tutt'altre faccende affaccendato a queste cose, è morto e sotterrato, e noi andiamo con lei, una delle più richieste della nostra trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, lei, la Veronica Cuneo, amata, che lavora tantissimo, ma ho visto anche pazzesco, aspetta, non so se ce l'ho, perché se ce l'ho lo dico quando c'è lei, se no non ce l'ho. Ho visto il per dire come sta andando il ballo e come stanno andando le orchestre da ballo, ho visto il programma della Marianna Lanteri da questo mese qui fino a settembre. Fa 15-16 serate al mese fino alla fine di settembre, vuol dire essere veramente delle macchine da lavoro incredibili. Una serata ogni due vuol dire che fai appena devi avere delle corde vocali di quelle grosse così che reggono bene, e poi devi tenerti anche espressione del cinghia quando ho detto devi avere delle corde vocali così. E lui è uno che sostiene durante la trasmissione, sostiene i cracker, il suo cagnolino, e del resto non gliene frega niente.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

senza di me. Era stata richiesta da Cristina dall'Anzo Torinese, cantava la Anna Oxa, questa ragazza del 61, che nel 1983, quando lanciò questa canzone, con questa canzone cambiò un po' lo stile, cioè a 22 anni diventò più sofisticata, più come elegante, con il look, un abbigliamento di un certo livello. E questa Senza di me era la cover, la versione italiana di What About Me dei Moving Pictures, cose che mi riguardano, tradotto letteralmente più o meno. Senza di me era Anna Oxa, ma adesso entriamo in un ritmo scatenato. Un grande autore e compositore che in una sera di ciucca sovrana è riuscito a concepire non solo questo brano interpretato dall'orchestra di Alex Biondi, ma addirittura, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, è riuscito a trasformare la canzone in un simpaticissimo cartone animato. Lui, questo compositore ed autore eccelso di nome Marco Sasso, detto il Cinghia, in quella serata memorabile compose, ideò Maccheroni Mambo.

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo, Alex Biondi, che domani sera, sabato 16, sarà alla Peschiera di Valdengo. Sarà lui a animare musicalmente la serata. E come sempre ci saranno sia Radio Liscio che Prima Antenna dalle 21.30 a mandare in onda live tutta la serata. Bella gara domani sera. C'è l'Euro Song Festival da una parte e c'è Prima Antenna con la Peschiera di Valdengo e Alex Biondi su Prima Antenna. Chi vincerà? Oh, domani sera io ho espresso una mia idea, avendo ascoltato Sal da Vinci e avendolo passato un'infinità di volte da quando ha vinto Sanremo quest'anno. Va bene, ne parlo dopo perché sennò ho i vinili di Casandena e ho poco tempo per arrivare al Din Dong. I vinili di Casandena, alla 106esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, c'è questa, La baracca dell'amore, Love Shack, dei B-52s, B-52 per intenderci, che è famoso bombardiere americano, eccetera, eccetera. Una canzone del 1989 che venne definita dalla rivista Rolling Stone il miglior singolo a livello mondiale del 1989. Il video ricevette anche il premio come The Best Group Video da MTV, quindi il miglior video fatto, perché si svolge in una chaque d'amour, detto in francese, che poi è la traduzione francese di Love Shack, una baracca dell'amore, dove è una casa in mezzo al bosco dove si fanno feste, c'è una sorta di piccolo concerto, tutti che ballano. Addirittura nel filmato, non so se è quello il filmato come andiamo in onda adesso, c'è anche la famosa drag queen Ryu Paul. Allora, i vinili di Casandena, Love Shack del 1989, The B-52s.

Love Shack, The B-52s, non me la ricordavo, devo dire notevole, mi è piaciuta molto, 1989 questo brano, e saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si staccano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti fino alle 13, e chiudo la prima ora di questa trasmissione con la Sonia De Castelli, che sarà insieme a Marco Zeta l'animatrice del Pranzo è Cantato domenica dopodomani dalle 13 alla Peschiera di Valdengo. Ci sono tutti i tavoli sulla pista, si mangia tutto attorno alla pista, ma sulla pista si mangia, e poi alla fine chi vuole smaltire quello che ha mangiato si balla con la Sonia De Castelli e con Marco Zeta. E la Sonia De Castelli ci dà un anticipino, un aperitivino adesso con Ritorniamo a sorridere.

0: Don din don, mi spiace interromperla, ve l'avrei fatta sentire ancora per un po', anche perché è un'altra canzone scritta dalla mia cinghia, che oggi è la tua epopea, Maccheroni Mambo, ritorniamo a sorridere dalla Sogna dei Castelli. È un autore, compositore, polistrumentista, regista di canzoni senza frontiere, insomma un uomo che ne fa di robe, ha anche un cane. No, non è da tutti avere tutte queste attività e doverci occupare anche cane, insomma, è un batuffolo di peli non molto grosso, sarà un chilo se pesa tanto. Allora, siamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, 12 e un minuto scoccate adesso, come sempre ad ogni capodora reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Radio Liscio.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino, l'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali, tuttavia sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Canzoni senza frontiere su Radio Liscio, oggi venerdì 15 maggio 2026 alle 12.05, 135esimo giorno dell'anno, 230esimo giorni che mancano, 230 giorni che mancano alla fine dell'anno. Sant'Isidoro l'agricoltore, protettore di tutti quelli che lavorano nei campi, sui mezzi agricoli, eccetera, eccetera, ed è la giornata mondiale delle famiglie, la famiglia intesa come fondamento della società, da sempre. La famiglia deve essere sempre la cosa più importante che c'è. Allora, siamo alla Tonia Todisco, il primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere. Intanto cancello tutta la prima ora. Sono rimasto molto colpito da quello che è successo alle Maldive. Ne parlo dopo. Vieni via con me, Tonia Todisco. Vai, Cinghias.

vieni via con me, Tonia Todisco. Dicevo che mi ha colpito molto quello che è successo nelle Maldive, perché rischiò di succedere anche a me una quarantina d'anni fa. La miscela sbagliata nella bombola mentre ti immergi, e lì è un dramma, perché improvvisamente non riesci più a respirare e ti viene solo voglia di lasciarti andare. Io ebbi la determinazione di voler tornare in superficie, tolsi boccaglio e tutto, venni poi sorretto da un marinaio, il mio marinaio, che mi trascinò sulla barca. Ma è un momento incredibile. Poi ci misi più di mezz'ora, 40 minuti a riprendermi, perché hai i polmoni con dentro una miscela di aria, di ossigeno sbagliato, probabilmente inquinato da non si sa che cosa, ma sei sott'acqua e stai respirando quella roba lì. Ed è un attimo, una sensazione terribile, per cui posso capire quello che è successo lì. Ciao Ettore, buon weekend a tutti da Ines di Pavia. Ciao Ines, buon fine settimana anche da parte mia, e sabato sera ci vediamo alla Peschiera Walter di Cossato, domani sera con l'Alex Biondi. E adesso l'Equipe 84, che nel 1965 canta una canzone che si intitola Resta, scritta da lui, dal Maurizio Vandelli e dagli altri membri della band. Il brano esprime un forte desiderio di amore e vicinanza. Resta, non lasciarmi qui da solo, con un testo che secondo me trasmette delle emozioni profonde. Resta, 1965, quarto vintage di oggi, l'Equipe 84.

Allora, abbiamo, erano l'Equipe 84 in Resta, canzone cortissima, meno di due minuti, del 1965. Ciao Ettore, ero uno dei ragazzi di Desio che venivano a Calderara, Calderara è Paderno Dugnano, alla Stella d'Oro, dunque ho conosciuto tua moglie, Diana Scapolan, che ho incontrato al Piper di Milano, che era stata eletta Miss Lombardia, se ricordo bene. E sì che ti ricordi bene. Poi da Miss Lombardia ha partecipato a Miss Italia, è diventata Miss Cinema Italia. Poi è andata a Barcellona, è diventata Miss Europa. Poi è andata a Hong Kong ed è arrivata sesta Miss Universo. E poi ha avuto il suo colpo di sfiga, ha conosciuto me. E adesso è di là in cucina che sta ascoltando, credo, a meno che non stia facendo altre robe, canzoni senza frontiere. Io poi, mi dice Ruggero Rigoni, io poi sono diventato cantante musicista incidendo 3,45 giri, di cui il migliore Amica Mia, I figli di Apollo, che puoi trovare su YouTube, ascoltala, ne vale la pena. Roger, grazie e un saluto a tua moglie. Non sta ascoltando, sennò sarebbe già piombata di qua. Sto guardando l'ingresso dell'ufficio se piombava di qua, quindi è in tutt'altra faccenda affaccendata anche lei. Va bene, adesso è il momento della sindrome di Cenerentola, perché quando uno scrive e interpreta una canzone che si intitola Baciarti a mezzanotte, ditemi che non è la sindrome di Cenerentola. Poi lei, stravolta da questo bacio, comincia a scappare, scende la scalinata, perde la scarpetta e poi va sulla meravigliosa carrozza che si ritrasformerà mentre lei torna a casa in una zucca. O no? Baciarti a mezzanotte, Davide Montali. Vuol dire che durante la serata hai lavorato bene, se lei a mezzanotte

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Era il Julio Iglesias della musica da ballo, Davide Montali. Folle amore! Sì, ogni tanto bisogna lasciarsi andare. Stavo dicendo, ieri sera ho visto il film Baby Girls con la Nicole Kidman. Folle amore, lei che si innamora di uno stagista. Lara Agostini.

e folle amore della Lara Agostini. Siamo al momento dei nati e dei morti, pochissimi oggi. Allora, nati Tania Cagnotto, grande campionessa di tuffi nonché figlia d'arte, è del 1985, quindi oggi fa 41 anni. Brian Eno, allora, questi lo conoscono in pochi, è del 1948, ma è stato un grande signore inglese che ha collaborato con personaggini come David Bowie, Phil Collins, con i più grandi DJ per fare della musica, soprattutto grandi ballabili. Brian Eno è del 1948, quindi oggi ne fa 78. Poi c'è Corrado Ottone. Voi direte, chi è Corrado Ottone? È il più famoso farmacista di Moncalvo, la città qui vicino a me, nonché mio genero, che oggi compie 48 anni, perché è del 1978, e così tanto non sta sentendo perché sta lavorando in farmacia, ma forse mia figlia, che poi sarebbe sua moglie, glielo dice: ah, tuo padre, mio padre ti ha preso per in radio. Va bene, i morti. Susanna Agnelli, nel 2009, caspita, sono già passati 17 anni, la grande Susanna Agnelli, presidentessa di un sacco di istituzioni benefiche di vario genere. E poi una delle più grandi poetesse americane, Emily Dickinson, è morta nel 1886, una vita molto riservata, anche con i suoi amori come vita privata, ma una delle più grandi espressioni poetiche degli Stati Uniti d'America, come una delle più grandi espressioni musicali del mondo, è quello che sto per farvi ascoltare adesso nel secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi, venerdì 15 maggio, a Canzoni Senza Frontiere. Lui è Bob Dylan. Bob Dylan, che nel 1975 scrive e canta una canzone che si intitola Tangled Up in Blue, praticamente imbrigliato, imprigionato nel blu, tradotto letteralmente. Però in effetti è quasi un'espressione idiomatica americana che dice in preda alla tristezza. E questo Tangled Up in Blue, difatti, è un testo molto pieno di sofferenza, di quasi drammatico, di tragedia, però fatto alla Bob Dylan con un bel ritmo. Nel 1975 questo ragazzo del 41 fece questa canzone che la rivista Rolling Stone, nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, l'ha piazzata al 105 posto, al 105° posto. Tangled Up in Blue, Bob Dylan.

0: Bangle Rap in Blue, Bob Dylan, che questo era un filmato che ha fatto per fare la pubblicità alla crema protettiva contro il sole, vista la faccia, chi lo sta guardando in televisione quantomeno, è pieno di crema perché stava cantando all'aperto al sole, quindi si è messo una tonnellata, è tutto bianco in faccia, si è messo la crema protettiva, immagino 50 almeno, da quanto è bianca e da quanto è bella solida sulla sua faccia. Era una canzone del 75, in preda alla tristezza, era Bob Dylan, Tangled Up in Blue. Mentre, attenzione, dopo questa canzone farò il cinecalendario con le canzoni, anche ogni film, anche di sabato domenica, così ci togliamo il pensiero, non se ne parla più. Un mese in bicicletta, qui andiamo proprio in Romagna, sparati in bicicletta, e il Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento, un bacio in bicicletta, quando lei veniva portata da lui sulla canna della bicicletta. Io l'ho vissuta quell'epopea, perché mio nonno mi portava all'asilo con una bicicletta che pesava 150 kg, quelle belle solide del dopoguerra, con una canna, e io ero seduto sulla canna col cuscinino sotto il culetto, aggrappato al manubrio, con il nonno, un omino da 130 kg, che mi portava all'asilo in bicicletta. Bei tempi, non picchiare sul tavolo che si sente il microfono, da fastidio. Cinghia, sei uno spaccamaroni. Un bes in bicicletta, vai, Moreno Biondo.
1: Tu, oh.

Era Moreno il Biondo, il grande evento in un bacio in bicicletta, il film di oggi, 15 maggio, del nostro cinecalendario, i film abbinati ad ogni giorno dell'anno. Quello di oggi è The Electric State, un film del 2025 di Anthony e Joe Russo. Allora, siamo negli anni 90, ma non quelli che conosciamo. Una guerra ha contrapposto gli esseri umani a robot servitori diventati senzienti, guidati da un gigantesco robot a forma di arachide, Mr. Peanuts. Beh, allora, in questo mondo post-bellico facciamo la conoscenza di Michelle, la ragazza ribelle dal passato doloroso, e di Kid Cosmo, un robot ispirato ad un cartone animato che un notiziario di MTV News del 15 maggio rivela essere stato cancellato poco prima della guerra. E questo robot, questo Kid Cosmo, sostiene di ospitare la coscienza del fratellino scomparso. Insomma, è un film fantascientifico. 15 maggio, The Electric State. Mentre sabato, 16 maggio, il film è Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi. In seguito a una legge che vieta l'utilizzo di identità segrete, i supereroi hanno appeso il costume al chiodo. Mister Incredibile al secolo Bob Parr ha messo su famiglia e vive con la moglie, ex eroina, e i tre figli, che hanno ereditato abilità sovrumane. Allora, il Metroville Tribune, che è il giornale che c'è nel film, riporta in prima pagina la data di lunedì 16 maggio 1962. In realtà quel giorno era un mercoledì, ma chi se ne frega, il 16 maggio è la data che compare nel film ed è per quello che è stato abbinato Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi, alla data del 16 maggio. E poi un film che a me è piaciuto moltissimo, abbinato a domenica 17 maggio, di Kenneth Branagh, Assassino sul Nilo, Hercule Poirot.

sulla prima pagina del quotidiano Daily Sketch, datato 17 maggio 1937, ed è per questo che Assassino sul Nilo è stato abbinato al 17 di maggio. Il 18 sarà lunedì e ne parleremo il 18 lunedì. Adesso abbiamo il quinto vintage di oggi. La Ether Parisi, ragazza del 1960, quindi quest'anno ne farà 66, nel 1981 cantava Ti Roccherò. Allora, era la sigla d'apertura del varietà televisivo Stasera Niente di Nuovo, che era condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Il singolo fu un successone, tanto da posizionarsi al settimo posto dei singoli più venduti di tutto l'anno, quindi di tutto il 1981. Ti Roccherò, Ether Parisi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: In bianco e nero, wow! Marco e Alice, il sole dentro.

Era il sole dentro, con questa alternanza tra bianco e nero e colore, erano Marco e Alice. Allora, e siamo all'Accadde Oggi, alle 12.47. Nel 1610 gli italiani alla conquista del mondo. Maria de Medici viene incoronata regina di Francia. Da Firenze a Parigi, wow, per non farsi mancare assolutamente niente. Nel 1718 James Puckle, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice. 1718, mamma mia. Nel 1768, firma del Trattato di Versailles tra la Repubblica di Genova e il Regno di Francia per la Corsica. La Corsica passa da proprietà italiana a proprietà francese. E questo fece incavolare molto Napoleone, perché era nato proprio a cavallo. 1797. Le truppe francesi entrano, si erano incavolati per la Maria de Medici, che era diventata regina di Francia, hanno detto: italiani, ve la facciamo pagare. E nel 1797 le truppe francesi entrano a Venezia, ponendo fine alla millenaria Repubblica di Venezia. Nel 1905, un bel balzo in avanti, a Las Vegas viene fondata, praticamente non esisteva, quando 110 acri vengono venduti all'asta. Quei 110 acri, che sono circa 44 ettari, perché un acro sono 4.000 metri quadri, diventano il centro della città di Las Vegas. 1905, prima era solo campagna. 1928, viene proiettato nei cinema statunitensi il cortometraggio animato L'aereo impazzito, nel quale compaiono per la prima volta Topolino e Minnie. 1928. 1940, le calze di nylon vengono messe in vendita il 15 di maggio per la prima volta negli Stati Uniti d'America, mentre Dick e Mac McDonald aprono il primo ristorante McDonald's. 15 maggio 1940. Intanto le truppe tedesche lo stesso giorno occupavano Amsterdam e invadevano la Francia settentrionale. 1971, i Pink Floyd si esibiscono in un concerto al Crystal Palace Park di Londra, uccidendo tutte le migliaia di pesci e ninfee nello stagno del parco, forse per aver suonato con frequenze fatali per animali e piante, o per il riverbero del sistema di amplificazione, o per i numerosi effetti speciali che includevano fuochi d'artificio, fumi artificiali installati nello stagno e che potrebbero aver reso l'acqua invivibile. La band sarà multata e per l'accaduto, e i soldi parecchi pagati reinvestiti dal comune di Londra per ripopolare lo stagno. 1987 è il penultimo. Esce in Europa il videogioco Super Mario Bros. In questo momento c'è il mio nipotino, 4 anni e mezzo, Edoardo, che ne va matto, non per il videogioco, sì, anche per il videogioco, gioca anche a Super Mario Bros, oltre che avere il film fisso, sia il primo che il secondo. Ed infine nel 2015 il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, sposa il compagno Gauthier Destenay, divenendo il primo capo di governo dell'Unione Europea a sposarsi con un partner dello stesso sesso durante il mandato. E questo è tutto per l'Accadde Oggi, il 15 di maggio. E adesso c'è Salda Vinci, sesto vintage, che poi vintage non è,
con la sua Per Sempre Sì. Ha vinto il Festival di Sanremo del 2026, domani sera parteciperà sabato 16 alla finale dell'Euro Song Festival a Vienna. E io ho detto, secondo me è il tipo di canzone che può arrivare nelle prime tre, vincere no, perché ci sono interessi vari, però, ma nelle prime tre secondo me ci arriva, perché è proprio il classico tipo di canzone che agli europei piace. Poi ci sono state queste votazioni strane con il voto pubblico che è stato accettato per telefono, eccetera, sms e quant'altro, nelle semifinali che si sono svolte martedì e ieri sera, mentre domani sera questo voto pubblico che c'è già ma non si conosce, e lì poi molti hanno dei dubbi e forse hanno ragione ad averli, verrà abbinato a al voto che verrà fatto dalle giurie qualificate di paese per paese. Voi sapete che ogni paese non può votare per la propria canzone, quindi gli italiani non potranno votare Per Sempre Sì. Speriamo negli altri, ma è una canzone che secondo me con la sua italianità potrebbe far breccia nell'Euro Song Festival. Ne parlo come conoscitore di ben due presentazioni negli anni 90 dell'Euro Song Festival, 93 Mill Street, 97 a Dublino, mi capitò sempre l'Irlanda. Allora, Per Sempre Sì, Salda Vinci, auguri, non si dovrebbe mai dire nel magico mondo dello spettacolo, ma va bene, bocca al lupo, bocca al lupo.

Sempre sì. Salve Vinci. 12:56. Ciao Ettore, cosa dici? Mi farai sentire oggi la canzone L'universo per me, cantata da Semino Rossi? Ti ringrazio infinitamente con tutto il mio affetto. Salutami tutti quelli che lavorano con te. Ciao Cinghia, vi voglio bene. Teresa da Genova. No, oggi non facciamo in tempo. 12:48 mi arriva il messaggio. Vedremo per lunedì cosa possiamo fare. Intanto, ultimo brano di oggi, Superman, dedicato a me. Giampiero Vincenzi, come hai fatto a saperlo?

0: Ma cos'è la Cammarone che scatenata, che balla mentre suona il Giampiero Vincenzi la sua fisa con Superman? Allora, siamo arrivati in fondo oggi, un bel pomeriggio, perché due semifinalisti italiani dei campionati di tennis di Roma da vedermi, e quindi ho il pomeriggio a posto. Domani c'è l'Eurosong Festival, domenica sarò anch'io al pranzo e cantato alla Peschiera di Valdengo. Ricordate le 3S per il weekend: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, a lunedì.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica l'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause, la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per le escursioni nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
5: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina. Una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
7: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano, che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua, il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz, Pechino per però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
5: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna, scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: A tutti gli amici della Peschiera, buonasera a tutti!
9: Buonasera a tutti!
8: Questa notte Brividi Musicali alla batteria

0: Lidenza.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così? 1, 2, 3.

0: Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km orari. Di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ciao carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Nello specifico siete dalle parti di Energia Contagiosa. È la puntata del venerdì, secondo me è la più bella di tutta la settimana, perché rivediamo, tra le varie cose, tutti gli eventi che sono stati protagonisti del weekend, ai quali aggiungo oggi un paio di chicchettine che mi erano rimaste qua e là. Una giornata molto bella che sarà come sempre farcita di musica, e a quella ci pensa il mio regista personale, Max. Ciao Max Quarti, pronto per scatenarsi sulla sua console. Ci trovate naturalmente entrambi sui social network, io nello specifico sono Alofacose, e su Instagram, su TikTok oppure su Facebook, dove tra l'altro vi consiglio di fare anche un bel giro sulla pagina di Radio Liscio per essere sempre aggiornati su tutto quello che si scatenerà anche in questo weekend. Però dai, per fortuna ci sono anche io, che adesso una cosa dietro l'altra vi aggiorno su tutto. Iniziamo a gustarci un po' di musica e poi ci ficchiamo in questo venerdì, le prossime due orette, se vi fa piacere, sono in mia compagnia.

Ben ritrovati a tutti carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Energia contagiosa al timone, il vostro Alessio Molla. Un po' di saluti che sono arrivati già sulla nostra pagina Facebook. Ci dà il buongiorno Michela, le fa eco Sabrina, c'è Maria Rosa, Rinuccia, ciao Rinuccia, Adriano. Tanti buongiorno, tanti complimenti alla nostra radio, ci fanno sempre piacere. Anche al 331-335-6565 Doriana ci scrive: buongiorno a tutti, dai cominciamo questo weekend. Sì Doriana, sono pronto, tanti eventi arriveranno oggi da queste parti, perché ci rivedremo tutto il meglio della settimana, però oggi nello specifico vi porterò anche dalle parti di Vigolo Vattaro, dove c'è questa manifestazione che si chiama Vigolana Cammina e Magna, quindi si va in giro, si fanno delle belle tappe, si mangia, si gusta in una serie di paesini del territorio. Poi ce ne andiamo in Lunigiana, perché c'è la Calendi Maggi questa sabato e domenica a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, e poi ci facciamo un giro anche a Bologna Fiere, dove c'è Eufonica, alla quale fa il paio Guitar Show, un evento bellissimo organizzato dagli amici di May, che sono spesso anche qua insieme a noi dalle parti di Radio Liscio, un evento dedicato alla musica. E per concludere Sant'Arcangelo di Romagna, questa volta in provincia di Rimini, per la festa dei balconi fioriti. Tutti eventi freschi che mi ero tenuto da raccontarvi in questa giornata. Sentite un po', volevo anche fare i complimenti a questa iniziativa della Regione Calabria, per cominciare, perché è uscito il reddito di merito, ovvero un contributo da 1000 euro al mese agli studenti universitari della Regione Calabria, un voucher che comincerà col prossimo anno accademico, non ha vincoli sul come utilizzarlo ed è interessante perché gli studenti di qualunque anno, se non sono fuori corso, quindi sono in regola con gli studi e con un certo tipo di media, potranno richiedere a questo contributo, che è molto utile perché consente ai ragazzi di poter contribuire un po' alle spese del mantenimento scolastico e dà una forte mano, soprattutto incentiva anche gli studenti a poter studiare senza doversi barcamenare in 1000 lavori per sbarcare il lunario, come si dice. Quindi bella iniziativa per la Regione Calabria, vi facciamo un plauso per questo reddito di merito che ci piace molto, quindi viva la possibilità di poter studiare e approcciarci al futuro. Una bella notizia con cui cominciare la nostra giornata di oggi, ma tra poco via con i primi eventi. Gustiamoci un po' di musica, io vi aspetto qua, carissimi.

Allora carissimi, eccoci qua ben risintonizzati a tutti sulle frequenze di Radio Liscio. Comincia il nostro viaggio nel fine settimana. Cominciamo a parlare di due eventi di cui ancora non vi ho reso conto in questi giorni insieme, che giusto appunto si sviluppano nel fine settimana. Allora, la prima è una bellissima camminata di quelle che mi piacciono tanto, mangerecce, gustose, e ci porterà nel Trentino Alto Adige. Il secondo invece è un evento che si chiama Calendimaggi e si tiene in Lunigiana, quindi in quella zona della provincia di Massa Carrara. Ma andiamo per passi. Allora, questa domenica nei paesi di Vigolo Vattaro, Vattaro e Bosentino, siamo in provincia di Trento, torna la Vigolana Cammina e Magna 18esima edizione, ovvero trattasi di una camminata enogastronomica a tappe che unisce natura, sapori del territorio e tanta solidarietà, perché molti dei proventi di questa iniziativa vengono, anzi tutti vengono dati giusto appunto in beneficenza. E quindi che cosa succederà? Un percorso di circa 12 km, quindi una bella camminatina immersi nella natura, atto però un po' a essere percorso a tutte le età. Si passeggia tra i paesaggi primaverili dell'altopiano della Vigolana, ci si ferma in 8 punti ristoro lungo il percorso e quindi si assaggeranno tanti piatti tipici e prodotti tipici del territorio. Il recavato della manifestazione, leggo, sarà utilizzato per tutti i progetti di solidarietà internazionale che vengono seguiti giusto appunto dagli organizzatori. A me piacciono un sacco queste manifestazioni, perché tu praticamente ti fai queste belle passeggiate e poi tra una cosa e l'altra tac ti fermi a mangiare. Qua ci sono un sacco di associazioni attive per soddisfarvi, naturalmente tappa che vai, gusto che trovi. E poi una cosa molto carina, ci sono anche un bel po' di cori locali, il coro Vigolana, l'Ottava Nota e altri, il corpo musicale San Giorgio di Vigolo Vattaro, insomma suonatori di fisarmonica, c'è un po' di tutto e vi aspettano durante il percorso, no? Per sollazzarvi tra le varie cose: miele, succhi di frutta, patate, frutte, marmellate, grappe, insomma un sacco di cose da assaggiare. Pensate che questa manifestazione supera i 1000 iscritti tutte le volte, quindi andate sul loro sito internet se siete dalle parti di Trento. È un evento bellissimo, si chiama Vigolana Cammina e Magna, cercateli online e prenotate il vostro posto. Da qua però il tempo corre veloce e mi devo già spostare a Calendimaggio, anche questo è un evento molto molto bello. Per farlo ce ne andiamo in Lunigiana, nello specifico a Fivizzano, che sta in provincia di Massa Carrara. E che cosa sono? Due giorni di festa, rievocazioni, concorsi ed eventi a tema florovivaistico promossi dall'amministrazione comunale e dall'associazione Medicea, in collaborazione con il centro commerciale naturale, la Proloco di Fivizzano, il gruppo storico e lo slow food Luni Apua. Praticamente nel centro storico, vabbè, tutto nasce diciamo così da questa antica festa folcloristica che celebra la primavera e rinvia un po' ai riti pagani dell'antichità, il culto della natura, la dea della flora, e quindi insomma nell'epoca medievale a tutto questo si aggiunsero anche tornei cavallereschi, competizioni di canto e danza, e diciamo che proprio questo si tenta di far rivivere in questi due giorni. Tra l'altro siamo in un posto molto bello, nella zona del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, quindi insomma c'è una grande attenzione, troverete un sacco di stand, vetrine, balconi allestite, installazioni a tema florovivaistico e poi tanti prodotti locali, come vi dicevo prima, rievocazioni storiche, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti anche da queste parti. Quindi se siete in zona lunigiana, in quel di Fivizzano, c'è Calendimaggio 16 e 17 per tutto il fine settimana. Un bellissimo avvio, si cammina mangiando, si va tra i fiori e si ascolta tanta buona musica, quella di Radio Liscio.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

E allora carissimi, rieccoci insieme. Sapete che da queste parti noi si fa un bel giro sempre dell'Italia a caccia di eventi, ma si commentano anche delle notiziole, delle curiosità che pesco online qua e là. E questa è proprio una roba da coppie, eh? Quindi se cercate un'attività da fare insieme tra di voi, un po' innovativa, è uscita questa tendenza che si chiama Choromance, quando l'amore scatta attraverso le faccende domestiche. L'ho detto bene, allora Choromance si scrive. Vuol dire fare le pulizie di casa e la spesa insieme, questo segreto per testare la complicità di coppia e ottimizzare il tempo, capito? E ormai bisogna ottimizzare tutto, no? In questi tempi moderni dove tutto corre veloce, e quindi diciamo che anche questa cosa del dividersi le faccende domestiche, ma farle anche insieme, condividere spazi e momento, aiuta in una correlazione di successo, quindi la noia diventa un'occasione di complicità, di gioco, no? Come giovani innamorati che fanno tutto insieme all'inizio. Sta cosa è stata studiata dal dottor Bruce Lee, che non è il giappone, il Bruce Lee il combattente, ma è uno psicologo su Psychology Today, ed è una storia seria, che è una cosa importante, perché comunque l'amore non passa soltanto dai weekend esotici, dalle serate folli, ma chi li fa più? Io c'ho i figli, ma quali weekend esotici? Vabbè, ma anche da una quotidianità basata sul rapporto reciproco, e quindi condividere le faccende svela la vera natura, capite? E quindi si può scoprire anche qualcosa in più della persona che avete accanto, la sua capacità di collaborare, la gestione dello stress, la propensione a mantenere il sorriso anche di fronte ai compiti più noiosi, specie quando tua moglie dice fai questo, fai quello, fai quell'altro, e tu non ne hai assolutamente voglia perché in quel momento stai tanto bene sul divano, lei detesta il fatto che tu sia sul divano e quindi ti dà qualche faccenda. Quindi diciamo che se sta agenda si riesce a gestire un pochettino insieme, tutto diventa meno pesante e per l'uno e per l'altro. Guardate che i risultati sono sorprendenti. Qualcuno parla proprio di un'intimità ritrovata e soprattutto decisamente funzionale alle necessità della vita moderna. Quindi cari miei, sto weekend vi tocca tra una cosa e l'altra qualche attività domestica insieme, e vedi come ti rifiorisce il climax della coppia, te capì? Ma poi se ci metti sotto la canzone giusta vedrai che tutto scorre più veloce e anche più romantico, anzi più chéromance.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: E rieccoci carissimi, voliamo in Emilia Romagna dove ci aspettano altri eventi che si uniscono alla splendida rassegna che tutte le settimane qua su Energia Contagiosa facciamo per voi per indirizzarvi nel fine settimana il meglio possibile. E allora dicevo, andiamo in Emilia Romagna, esattamente andiamo a Bologna Fiere per questo primo evento, ne ho due in questi minuti, e il primo è proprio Eufonica che comincia oggi e va avanti fino a domenica. Siamo a Bologna Fiere e contemporaneamente ci sarà il Guitar Show, quindi due eventi assolutamente musicali che tra l'altro promuovo anche con grande piacere, perché dietro a tutto questo ci sono i nostri amici di MEI con il nostro caro Giordano San Giorgio, tanto impegnato nel mondo e nella promozione del mondo musicale, quindi è un gran piacere averli qua con noi. Allora, questa Eufonica, e sono sul loro sito internet, si tiene al padiglione 33 con anche un drum show al padiglione 34, e sono tre giornate dedicate alla musica, alla formazione, alla tecnologia e alle professioni del settore, un contesto fioristico accessibile a tutti quanti, facilmente raggiungibile, pensato proprio per favorire incontri, workshop, performance e networking. Allora, il luogo in cui la musica prende forma, si insegna, si impara e si trasforma, questo è lo slogan di Eufonica, ed è un salone appunto che unisce la formazione, gli strumenti, professionisti, innovazione, creando proprio uno spazio in cui scuole, imprese, istituzioni, artisti e nuove generazioni dialogano e crescono insieme. Ovviamente per noi che facciamo parte di questo mondo è un evento molto importante, no? Perché poi anche da queste cose partono, dalla condivisione, dalla ricerca, dalla creatività, ma anche dal lavoro di gruppo. Avete visto cosa abbiamo combinato a Sanremo, no? Tanti professionisti che si sono messi insieme, sono venuti a trovarci, c'era anche lo stesso Giordano che è stato nostro ospite proprio in una puntata molto bella in cui si è parlato tanto di musica. Quindi questo è proprio un bel evento, una piattaforma aperta a tutti, dove si incontra artigianalità, perché ci sono tante tradizioni, ma anche nuove tecnologie, competenze, insomma tutti quanti insieme. Tra l'altro contemporaneamente c'è anche questo Guitar Show, sempre negli stessi padiglioni, che ovviamente è un qualche cosa pensata proprio nello specifico per gli amanti della chitarra, una grande mostra mercato aperto ad artigiani, liutai, modders, negozi privati, collezionisti, dedicata tutto al mondo della chitarra, al basso, l'amplificazione, ai vari effetti, quindi una delle fiere musicali davvero più grandi e più importanti d'Europa. Tutto questo a Bologna Fiere per tutto il fine settimana. È Eufonica, non potete proprio perdervelo, specie se siete amanti di questo settore. Ma sempre in Emilia Romagna, mi devo soltanto spostare un po', e da Bologna devo raggiungere proprio la Romagna, perché arriviamo in quel di Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, c'è la festa dei balconi con i fioriti. È un bel connubio unire queste due cose insieme, e praticamente si svolge tutto il fine settimana ed è un concorso di giardinaggio che coinvolge tutti i cittadini, negozianti, associazioni, no? E quindi le strade del centro si trasformano in meravigliosi giardini grazie a degli allestimenti floreali meravigliosi. Quindi oltre ad ammirare tutte queste creazioni potrete anche esplorare bancarelle, punti ristoro, delizie dolciarie, godervi spettacoli, mostre, iniziative culturali, concorsi, animazioni, e il fulcro dell'evento è Piazza Ganganelli, dove espositori provenienti da tutta la regione offriranno un affascinante giardino all'aperto con una vasta selezione di fiori, piante grasse, erbe aromatiche, bulbi, sementi, insomma, se siete amanti di questo genere, Sant'Arcangelo di Romagna sicuramente non vi deluderà. Mamma, che meraviglia! Regione che vai, evento che trovi. Questo è veramente un weekend super, e tra un pochino ce lo gustiamo tutto quanto, un evento via l'altro. Vi aspetto qua.
1: Questa è casa mia, all'interno tre c'è un cavalcavia e sarai da me. Io ti aspetto qua, sole e libertà.

0: questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Tutti i migliori eventi del weekend selezionati durante tutta la settimana stanno per arrivare qua per voi, sciolinati uno dietro l'altro. Ma non posso certo non ricordarvi che sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'è Alex Biondi e lo potrete seguire in TV anche su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o in tutta la Lombardia e le province di Parma e Piacenza tramite Studio 1. E poi, signori, domenica si festeggia alla Peschiera di Valdengo il compleanno di Radio Liscio, un pranzo in musica con Sonia De Castelli e Marco Zeta per goderci un compleanno bellissimo in vostra compagnia. Lo potrete anche seguire qui sulle frequenze di Radio Liscio. Insomma, cari, un weekend meraviglioso pronto per essere apparecchiato. Le news e torno da voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dall'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea, recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggiore incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Yannick Sinner. Il primo match, programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero 1 al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, ben ritrovati ad Energia Contagiosa in questo venerdì e riprendiamo la nostra puntata di oggi entrando nella seconda ora, che per lo più sarà tutta dedicata agli eventi che prenderanno vita in questo fine settimana. Ci faremo una bellissima rassegna di tutto quello che accadrà, però prima volevo parlarvi di questa Grief Technology, che è una cosa che mi lascia un po' perplesso, perché l'intelligenza artificiale, sapete, ormai sa fare un po' di tutto, e tra queste cose c'è quella di sfidare un po' i confini del tempo. E come lo fa? È uscita questa cosa, appunto, questa Grief Technology, che praticamente è diventato un business digitale, trasformando però il lutto in un business digitale. Questa è la parte che non mi piace, perché praticamente ci sono degli avatar interattivi che replicano la personalità e la voce di chi non c'è più. In qualche maniera si concede una sorta di immortalità digitale, no? Per vivere nei ricordi, per poter rivedere quella persona che tanto ci manca, che non vediamo più. Però dall'altro è un impatto, secondo me, sulla vita di tutti i giorni che può essere anche rischiosa, no? Innanzitutto c'è un enorme vuoto normativo sul consenso, sulla sicurezza, eccetera eccetera, e poi insomma non è ancora chiaro chi abbia il diritto di riattivare digitalmente un defunto e dove finisca il confine tra quello che è il ricordo e la violazione della privacy postuma. Non lo so, a peggiorare lo scenario poi tutti questi deepfake, no? La clonazione vocale divisa che espone chi soffre naturalmente anche a truffe spietate e manipolazioni, perché dietro ogni cosa che può avere un risvolto positivo, no, come può essere quello di rivivere il ricordo del proprio caro, purtroppo dobbiamo sempre ricordarci che in questo mondo ci sono anche risvolti negativi. Vabbè, insomma, questa è la nuova tecnologia con la quale probabilmente a breve avremo a che fare, almeno sapete di che cosa si tratta. Qualcuno può piacere, a qualcun altro no. Quello che invece piace a tutti è festeggiare e passare un super weekend, e da queste parti abbiamo il programma giusto per voi, e comincia proprio tra pochissimo. Dopo qualche canzone ci tuffiamo nel weekend.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno già seguendo in radio e benvenuti a chi invece ha acceso la televisione e ci sta trovando in tutta la Lombardia e anche nelle province di Parma e Piacenza. Sono Alessio Molla, al timone di Energia Contagiosa, il mio programma che va in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 proprio su Radio Liscio e dalle 14 alle 16 per traghettarvi verso il fine settimana. Infatti durante tutta la settimana abbiamo parlato di tanti bellissimi eventi che prendono via in questo weekend e allora eccoli qua, cominciamo il nostro viaggio insieme, una tappa dopo l'altra. La prima tappa ci porta nel Lazio alla festa del Tozzotto, che come potete capire dal nome è un pane tutto particolare fatto con farina di frumento, uova, lievito madre, anice, olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Protagonista per tutto il fine settimana, giusto appunto, di questa festa, dove ovviamente ci metteranno insieme tanti altri prodotti tipici del territorio. Quindi festa del Tozzotto, Castel Madama, provincia di Roma, nel meraviglioso Lazio. Questa era la regione della nostra prima tappa. Per la seconda ci spostiamo di poco, andiamo nell'Umbria, in quel di Gubbio, provincia di Perugia, meravigliosa Gubbio, dove in questo weekend si tiene una tradizione molto molto antica, ovvero la festa dei ceri di Gubbio. E protagonista appunto sono questi grandi ceri, che sono delle strutture monumentali portate a spalla lungo le vie del paese in una corsa davvero molto ricca di significato, molto importante per chi sta da queste parti. Per chi invece sta in Val d'Aosta, dalle parti di Pont Saint Martin, una festa altrettanto importante è la 40esima festa delle cascine. Quindi facciamo questo salto ed è una festa molto bella, le foto sono davvero molto molto invitanti. Viene allestita una grande tenso struttura dove dentro ci sono serate danzanti, musica dal vivo e soprattutto enormi grigliate di carne ad attendervi in questo fine settimana. Andiamo avanti, facciamo un salto e ci trasferiamo adesso in Piemonte, a Cossano Belbo. Cossano Belbo sta in provincia di Cuneo e praticamente qui fanno la sagra degli Inn. E uno dice: che cos'è questa sagra degli Inn? Beh, è una sagra proprio che attraverso la desinenza Inn mette in comune una serie di prodotti agroalimentari del territorio e anche degli artisti del territorio. Per farvi un esempio, il termine moulin, in riferimento alle farine del mulino marino macinate a pietra. Insomma, ognuno ha la sua tradizione e questa è quella che hanno dalle parti appunto di Cossano Belbo in provincia di Cuneo. Da qui ci spostiamo perché un prodotto che viene molto celebrato in questo periodo è senza ombra di dubbio l'asparago, e lo vanno a celebrare anche in provincia di Varese, in quel di Cantello. Eccolo qua, me l'ero segnato questo evento. Anche questo una bella festa, naturalmente con l'asparago protagonista, tra l'altro un asparago IGP dal 2016, preparato ovviamente in tanti modi molto gustosi, giusto appunto per voi. E concludiamo questo primo blocco insieme con due feste invece completamente dedicate alle fragole. Per farlo dobbiamo trasferirci in Toscana. Ce ne andiamo prima alla 42esima Festival della Fragola, che si tiene a Terricciola in provincia di Pisa, e poi contemporaneamente, se vi spostate di un pochino, a Marsigliana in provincia di Grosseto. Questo è un evento che va avanti per due settimane fino al 25, c'è la 52esima Sagra della Fragola. Ovviamente due eventi molto simili, dove la fragola è gran protagonista, alle volte in dei piatti come per esempio nei risotti, alle volte invece nei grandissimi dolci che si possono fare con questo frutto di questa bella stagione. Bene cari, vi ho ingolositi? Spero di sì. Tanti altri eventi arrivano tra pochissimo, state lì.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

E rieccoci carissimi di nuovo in onda per continuare il nostro viaggio verso tutti i migliori eventi che prendono vita in questo meraviglioso fine settimana, raccontati insieme sulle frequenze di Radio Liscio. E allora riprendiamo il nostro viaggio, lo facciamo dal mare, un posto splendido, Cinque Terre, Monte Rosso al Mare, provincia di La Spezia, dove questo è il weekend della loro bellissima festa del limone. Tutto il paese viene allestito, i balconi, è tutto un fiore, tutto un limone, e ci sono un sacco di cose particolari di questo prodotto, ovviamente, che è simbolo, no? Pensate a quanti piatti vengono arricchiti da una goccia, una punta di limone, specialmente al mare. Qua vengono celebrati perché sono anche delle coltivazioni locali molto importanti. Da qui torniamo in Piemonte. Oh, ce ne andiamo prima a Genola, provincia di Cuneo, per la sagra delle quacquere. Ne avete mai sentito parlare? Sono dei biscotti molto carini, a forma di cuore e o a forma di ferro di cavallo. Sono molto semplici, farina, burro, zucchero, uova, scorza di limone, giusto appunto, un po' di mandorle e anche una spolverata di nocciolini di pesca tritati. Questo li rende veramente molto particolari. Bravi, bravi, questa si dicevo si tiene a Genola, provincia di Cuneo. E poi ci spostiamo sempre in Piemonte, ce ne andiamo a Costigliole d'Asti, ovviamente in provincia di Asti, dove c'è la sagra dell'Arcioc, che praticamente è una sagra dedicata al carciofo, eccolo qua, ingrediente anche questo semplice ma molto molto presente all'interno della cucina piemontese. Ovviamente troverete menù ricchissimi e gustosissimi, come spesso si addice alle feste che ci sono da queste parti. Da qui ci facciamo il prossimo salto, ce ne andiamo, dove ce ne andiamo? Per un trittico di feste tutte nel Veneto. Allora cominciamo dalla sagra della Bondola, questa si tiene a Torre Belvicino, siamo in provincia di Vicenza. Bondola o Bondiola, a seconda un pochettino di chi glielo chiedete, sta di fatto che è un insaccato e quindi è molto molto gustoso, viene cotto nell'acqua e qua viene accompagnato a polenta, tutta una serie di contorni. Quindi insomma, se passate dalle parti di Torre Belvicino, dicevo provincia di Vicenza, sicuramente questo prodotto vi sollazzerà l'appetito. Poi c'è la 48esima festa dell'asparago di Badoere, IGP e della Fragola, qui andiamo a Gardigiano, frazione di Scorsè, siamo in provincia di Venezia, e questa è una sagra anche questa molto bella perché ovviamente vengono declinati dei piatti e con l'uno e con l'altro c'è sia il risotto all'asparago che il risotto alla fragola insieme a tutta un'altra serie di piatti. Quindi 48esima festa dell'asparago di Badoere, Gardigiano, frazione di Scorsè, provincia di Venezia. E concludiamo per adesso con il Veneto, con la 15esima festa dei Bisi di Pozzolo. Secondo me lo dicono così da quelle parti. Una festa anche questa in provincia di Vicenza, siamo dalle parti di Villaga. E cosa sono i bisi? I piselli, e quindi sono perfetti per essere accompagnati a tante pietanze del territorio, quindi anche qua veramente hanno dei menù super gustosi anche per voi. Avete voglia di camminare e di mangiare? Anche qui ho l'evento perfetto. Si tratta della Mangialonga, questa si tiene a Pontedera, ce ne andiamo in Toscana, provincia di Pisa, si tiene soltanto nella giornata di domenica, spero ci sia ancora un po' di posto, se siete da quelle parti passate, perché è una bellissima camminata di un tot di chilometri, però con tutta una serie di tappe gastronomiche, quindi vai a riempirti questa bella passeggiata di un sacco di cose locali e tipiche. Devo andare veloce veloce e vi porto in Lombardia, così chiudiamo questo blocco con la Lombardia, dove in Franciacorta, bellissima zona, in quel di Bornato, provincia di Brescia, c'è Franciacorta in fiore per tutto il fine settimana. Quindi troverete, il tema di quest'anno è sole che splende, fiore che sorprende, quindi qua celebrano proprio i colori, la vitalità, i fiori, insomma, che sono simbolo di tutto questo. Poi a Parco Novegro, Segrate, provincia di Milano, se siete un po' nerd, c'è il Festival del Fumetto, quindi molto carino se passate da quelle parti, perché è sempre una festa, no? Fatta di cosplay, di carte, collezionisti, videogiochi, eccetera, eccetera. Mentre invece, se siete in provincia di Pavia e non l'avete mai vista, c'è la Sensia, giunta alla 642esima edizione, Fiera dell'Ascensione di Voghera. Pensate che è riconosciuta come la più antica fiera della Lombardia e oltre a tanti produttori, prodotti e tanti vari amici, c'è anche un enorme Luna Park che vi aspetta. Insomma, cari, dove andate, andate, è festa e io ne ho per tutti. State lì perché altri eventi arrivano. Giusto il tempo di gustarci un po' di musica.

E rieccoci in onda, ben ritrovati a tutti gli amici che ci stanno seguendo e sulle frequenze di Radio Liscio e a tutti coloro che ci guardano in televisione grazie a Studio 1 in onda in tutta la Lombardia più Parma e Piacenza. Stiamo continuando il nostro viaggetto verso il fine settimana e quindi riprendiamo veloci dalle parti del Veneto. Ho tre feste molto belle per voi. Allora, la prima si tiene a Ponte Possero, che è una frazione di Sorgà, provincia di Verona, ed è la sagra del riso coi salterei. Salterei sono i gamberetti di fiume che vengono fritti e vengono messi sul risotto, quindi c'è questo connubio risotto mantovano più salterei del territorio e vengono fuori dei piatti deliziosi e anche molti altri. Il menù lo trovate online. Da qui ce ne andiamo alla 56esima festa della ciliegia Sandra. Anche qua rimaniamo in Veneto, in provincia di Vicenza, questa volta a Pianezze, dove hanno questa ciliegia molto gustosa, molto dolce, che riempie molto bene la bocca, e loro la sanno trattare in tanti piatti, in tante ricette differenti e soprattutto in tanti dolci. E per concludere con il Veneto, sagra di San Giuseppe, festa delle erbe spontanee. Qua siamo a Monte di Malo in provincia di Vicenza ed è molto bello perché oltre a prepararvi tutti

economica a tappe, quindi è una bella occasione per unire natura, sapori del territorio e solidarietà, perché anche lo scopo è benefico. Trovate tutte le informazioni online. Vigolana, Cammina e Magna, edizione 2026. Ma ce ne andiamo anche in Lunigiana, Fivizzano, provincia di Massa, dove per tutto il weekend rivive la tradizione del Calendimaggi. Anche questa è una tradizione ovviamente di questo territorio, una bella festa che si fa giustamente in questo periodo ed è un'antica festa folcloristica che è atta fondamentalmente a celebrare la primavera, quindi visite, passeggiate, tanti fiori, insomma un bel weekendino apparecchiato benvenino. E per concludere ce ne andiamo prima a Bologna Fiere, dove c'è Eufonica, quindi ci trasferiamo in Emilia Romagna, che fa il palio con il Guitar Show, quindi un evento molto molto bello musicale che prende vita proprio a Bologna Fiere, un'occasione per incontrare artisti, per parlare di musica a 360 gradi, organizzata dal gruppo May, che sono nostri cari amici, quindi sponsorizziamo questo bellissimo evento naturalmente. E poi per concludere, sempre in Emilia Romagna, questo però a Sant'Arcangelo di Romagna in provincia di Rimini, un altro evento bellissimo che è la Festa dei Balconi Fioriti. Se passate da quelle parti e vedete intorno a voi un putpourri floreale, benvenuti a Sant'Arcangelo di Romagna, loro la primavera la celebrano così. Quanti eventi, quanti feste che ci sono in giro, da perderci letteralmente la testa. Spero che il nostro racconto vi sia piaciuto, ma ci salutiamo tra un pochino. Gustiamoci prima un po' di musica, quella di Radio Liscio.

Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire

0: da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: E allora carissimi, siamo giunti al termine di questa puntata e anche di questa settimana insieme. Allora, a parte che io vi rinnovo sempre l'invito a venirci a trovare e a scoprire tutto il nostro mondo sulle frequenze di Radio Liscio, per esempio sottoscritto Alessio Molla, lo trovate in onda tutti i giorni dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16. E poi vi invito anche ad un weekend meraviglioso. Allora, sabato sera c'è Alex Biondi alla Peschiera di Valdengo e lo potrete seguire anche in televisione su Prima Antenna in Piemonte e Liguria o Studio 1 in tutta la Lombardia, comprese però le province di Piacenza e Parma, o altrimenti potete andare alla Peschiera naturalmente a gustarvelo live. Ma poi attenzione che domenica, bellissimo, si festeggia il compleanno di Radio Liscio e lo si fa con un meraviglioso pranzo sempre alla Peschiera di Valdengo. Ci saranno due artisti grandissimi a festeggiare con noi, Sonia De Castelli e Marco Zeta, per un bellissimo pranzo in musica, festa e divertimento che potrete seguire qua sulle frequenze di Radio Liscio. Questo è davvero tutto, spero di avervi apparecchiato il weekend al meglio, ci si vede la prossima settimana, vi auguro uno splendido weekend, sempre con la musica migliore che c'è, quella di Radio Liscio. Ciao cari, alla prossima!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9.500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando coi cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sacco ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sacco, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali, la procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Striano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate, stralciata la posizione di un giornalista indagato. Nelle ricerche abusive diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati, Gresini davanti all'Aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ah, beh, ma all'inizio sì, ma penso tutti quelli che hanno fatto, cioè sì, perché all'inizio dovevo preparare tutto il repertorio, avevo i ragazzi da fare le prove, poi questo avevo mal di pancia, no, oggi non ci sono, dov'è? Cioè, guarda, ti giuro, stavo morendo, ci sono stati dei momenti che ho detto, ma perché? Ma me ne stavo tanto bene di quel Franco Bagotti, io alla fine posavo il microfono, poi erano tutti affari suoi, e invece ho detto, ma perché? Però poi dopo, guarda, devo dire che tutto il lavoro che è stato fatto è stato ripagato. Quindi sono contentissimo di aver tenuto duro, di essere andato avanti, perché quello che ho oggi è impagabile. Allora, io ho avuto soprattutto durante la pandemia ho avuto, perché io sono sempre stato una persona molto ottimista. Io ho sempre pensato che c'è sempre di peggio nella vita, cioè ti capita questo, ho capito, ma c'è chi sta peggio, quindi dai, tirati sulle maniche, dai, cerchiamo di andare avanti. E ho sempre fatto questo, però mi sono trovato veramente durante la pandemia che alla seconda o terza chiusura. E che dopo che allora praticamente tu hai l'orchestra, dal giorno al domani non ce l'hai più perché ti chiudono, tu non lavori più. Pensi che sia una cosa di 15 giorni, invece poi dura dei mesi. Poi riaprono, allora tu ti rimetti sotto, rifai le prove, chiami nuovi ragazzi, metti sul repertorio, boom, si riparte e richiudono di nuovo. Bam, sei di nuovo da capo, cioè tutto quello che hai fatto di nuovo buttato nel vento. Ti giuro che c'è stata la terza volta che ho detto: no, vabbè, a questo punto qua, cioè, cosa facciamo? Cioè, è inutile che vada avanti, cioè, mi trovo un lavoro come, oh, non lo so, una cosa più fissa, una cosa più tranquilla, e almeno avrò una sicurezza. E invece no, invece

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Domenica? No, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
3: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi presidente non presenterei neanche la squadra. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e le fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
1: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera ore 20 dello spareggio d'andata dei playout di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
4: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre a molto che non giocavano, sono molto contento.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno tutto il giorno, anche oggi in questo venerdì 15 di maggio del 2026. Siamo insieme in diretta direttissima su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Studio 1, su Teleantenna, e siamo felici di vivere con la Melodia Italiana e poi raccontare quello che sarà il weekend, perché è davvero un weekend importante. Ormai siamo agli sgoccioli, iniziamo ad avere quell'ansia trepidante di viverlo intensamente. E poi oggi abbiamo un compleanno importante, che ci è arrivato un messaggio. Ieri non abbiamo salutato Laura da Umbertide, che ci ha mandato un messaggio in dirittura di arrivo di puntata, quindi un grande saluto da Umbertide. Lei ci segue dalla provincia di Perugia. Buongiorno Radio Liscio, complimenti per la trasmissione, Laura da Umbertide. Laura, magari lo rileggiamo nuovamente il messaggio per recuperare il messaggio non letto di ieri. Nel frattempo salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida nel viaggio musicale con appunto le canzoni dell'orchestra ballo, con le canzoni generazionali e poi con la chitarra quando è il momento ovviamente di cantare tutti insieme. Oggi poi una giornata importante, perché si celebra proprio una cosa importantissima di base per tutti quanti, ma lo diremo strada facendo. Iniziamo con la prima carta, abbiamo appena mescolato e salta fuori la generazione X e salta fuori una canzone semplice, come il titolo proprio del brano, scritto da Gianni Togni, Semplice in diretta. Prego regia. È semplice, le cose semplici sono semplici, magari non vengono valorizzate tanto perché sono semplici, ma in realtà le cose semplici hanno un valore importante.

0: La voglia di vivere con leggerezza, autenticità e senza le complicazioni o le pressioni sociali, invitando a trovare la felicità nelle piccole cose e a inseguire i propri sogni con ottimismo. E poi il testo parla anche di camminare al mattino, di riflettere, assaporare momenti semplici e unici, perché oggi si festeggia la giornata internazionale della famiglia. Quindi tutta la famiglia di Radio Licio, del mondo del ballo in Italia, che siamo una grande famiglia e portiamo avanti tutti insieme le tradizioni, possiamo considerare oggi la nostra giornata di festa. Questa giornata è stata istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 93, e questa ricorrenza appunto promuove la consapevolezza riguardo al ruolo cruciale delle famiglie nella società, e di conseguenza anche la parte musicale ci si può considerare parte di un unico gruppo. È il nostro fratello Claudio di San Francesco al Campo, oggi festeggia 80 anni, signori, 80 candeline, tanti auguri. Che ci hai scritto un messaggio che oggi appunto è il tuo compleanno, ci tenevi agli auguri in diretta, e te ne facciamo 80 tirate di orecchie, va a finire che ti vengono di orecchioni, dico bene Marco? Cioè, converrebbe, tanti auguri, un batticinque, mettiamo le candeline, mettiamo l'estintore con la panna, perché servirà a spegnere le candeline. Ti garba quest'idea? L'estintore alla panna non è ancora stato forse inventato, c'è però lo spray. Per te Claudio, la prossima carta come regalo da parte nostra, arriva l'orchestra da ballo contemporanea Pietro Galassi con Ballavi Scalza, e su 80 anni possiamo ballarci su. Prego Ballavi Pietro, a te la linea. Scalza.
1: E qui si balla, ragazzi.

0: si perdoni.
1: Ballavi scalza, ma con le calze o senza calze? Questo è il dilemma, vero Marco? Cioè, perché uno può anche essere scalzo, considerato con la calza, senza scarpe. Con questo dilemma andiamo però a dire che si potrà ballare scalzi sabato sera alla Peschiera di Valdengo con appunto Alex Biondi con tutta l'orchestra, con la diretta televisiva Radio Liscio Prima Antenna dalle 9:30 in avanti, con la prima mezz'ora che anticipa quello che sarà lo spettacolo di tutta la sera, e poi ovviamente la diretta del ballo al 130% costantemente. Altra cosa, la domenica arriva il pranzo cantato con la festa dei 2 anni di Radio Liscio, con la partecipazione di Sonia De Castelli, Marco Zeta, Alessio Molla, Ettore Andenna. Ci sarò io presente, ci sarà il nostro Marco Sasso, Ettore Cinghia. Sarà una giornata, un pomeriggio di festa, anzi festissima. Davvero ci divertiremo e non vediamo l'ora che arrivi questo appuntamento, perché sarà davvero una domenica di quelle che rimangono poi nei ricordi, da custodire dentro ai cassetti. Quindi mi raccomando, partecipate numerosi, perché davvero ci porteremo a casa una bellissima giornata. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Ci cantiamo un brano da partire soft soft.

se uno dice le bugie poi cresce il naso come Pinocchio. Canzone di Maurizio, portata al successo nel 1968 all'anagrafe era Maurizio Arcieri. Canzone scritta da Herbert Pagani, Guido Lamorgese e Arturo Prestipino. Spesso menzioniamo anche gli autori perché gli autori sono in realtà i genitori della canzone. Poi il cantante tante volte è considerato cantante interprete, mentre colui che canta e scrive anche le canzoni viene considerato cantautore. Una canzone davvero molto bella che poi la riprese anche Claudio Baglioni nel 2006. Bravi che avete cantato con noi e avete assecondato la carta della canzone acustica. Ora è la volta di attraversare la generazione silenziosa, che sono coloro nati tra il 1928 e il 1945. Si ricorderanno Marino Marini con la canzone Pezzettini di Bikini. Attenzione alla canzone, siamo in fascia protetta.

Morsita. Ritmo di cumbia Morsita, Castellina Pasi, la canzone che fa parte del nuovo lavoro discografico con questo brano interpretato dalla fisarmonica con Pamela, perché la fisarmonica oramai è uno strumento eclettico che sta bene in qualsiasi genere. Mentre prima abbiamo ascoltato Pezzettini di Bikini, che è una canzone semplice ma che racconta un po' uno spaccato d'Italia dove c'era il periodo della censura e questa ragazza che in maniera ironica è timida e indossando un bikini molto audace si vergogna a uscire dall'acqua, tant'è vero che è entrata la mattina alle 6 che in spiaggia non c'era nessuno ed è uscita a mezzanotte che poi non c'era nessuno, quindi si è lavata molto bene. Da lì è nata questa canzone che racconta un pochettino un po' il periodo che si è vissuto in Italia negli anni 60, e in quell'anno c'era una trasmissione molto importante che si intitolava Non è mai troppo tardi, dove il maestro Manzi, Alberto Manzi, insegnava a leggere e scrivere a minori italiani adulti, diventando un fenomeno sociale. Quindi uno guardava la televisione ed era un po' come essere a scuola, perché magari persone che non hanno studiato in quel momento lì potevano un attimino ritornare sui banchi di scuola in televisione, ed è stata davvero una grande iniziativa seguita davvero da tantissimi italiani. Altra carta, altra canzone, andiamo a visitare la generazione millennials che balla sulle note di Occidentali Scarma. Francesco Gabbani, a te la linea.

anche noi om, che poi è, l'om è un amperaggio, no? È il significato delle lampadine. Quando le scegliamo le om disponibili. Dico bene, Marco? È corretta questa riflessione? Om, quante om ha quella lampadina per illuminare? Sono riflessioni che noi ci facciamo. Ed era Francesco Gabbani con questo brano che vinse il 67esimo festival, era il 9 febbraio del 2017, una canzone sempre contemporanea, ed è una canzone che sembra nata oggi, in realtà sono già passati quasi 10 anni, e questa canzone in questo momento sta frequentando le elementari, se guardiamo un pochettino il range d'età. Si è accesa la spia e vuol dire che siamo a metà viaggio, e significa che l'archeologia del liscio è pronta anche quest'oggi a farci vedere un video, una reliquia, un tuffo nel passato, negli anni d'oro della musica da ballo, l'orchestra Primino con una canzone simpaticissima. Ci sono anche degli effetti molto particolari che miagolano, che ci sono dei gattini, perché la canzone si intitola Le micione innamorate. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

era che miagolava è la domanda, perché ai tempi non c'era la tecnologia che abbiamo adesso, che simula qualsiasi tipo di suono, possiamo riprodurre qualsiasi cosa, tant'è vero che ormai c'è, e questo è quello tecnologico, o sei tu? No, questo è il nostro Marco Sasso che proprio imita il verso del gatto. Oggi in realtà possiamo simulare tutto, cioè possiamo cantare, se parliamo convertiamo la voce in un cantante professionista, se non suoniamo possiamo suonare, oggi diventa tutto un gran marasma più completo. 331-335-6565 per interagire con noi, e risalutiamo nuovamente Laura da Umbertide che ci ha scritto ieri dalla provincia di Perugia, che ci fa i complimenti ed è sempre con noi, brava Laura, e poi ancora tanti auguri a Claudio per i suoi 80 anni, ci segue sempre da San Francesco al Campo, che è un paese in provincia di Torino, e ci fa davvero tanto piacere che tu sia con noi, e poi condividere il compleanno è davvero molto familiare oggi che siamo nella giornata della famiglia. Abbiamo dato gli appuntamenti sabato Alex Biondo la Peschiera, domenica il pranzo cantato con gli anni d'oro della musica da ballo, con la festa di Radio Liscio il secondo anno, con Sonia De Castelli, con Marco Zeta, con Ettore Andenna, con Alessio Molla, con il sottoscritto, con il Cinghia, faremo un gran baccano, mentre il sabato sera sarò insieme a Simona Sorbara con l'Adventure e la partecipazione di Aido al Teatro Comunale di Cossato, per chi volesse unirsi a questo evento, a questo spettacolo che ha come obiettivo quello di sensibilizzare la donazione di midollo e la donazione di organi all'interno di un contesto di divertimento quale la musica, dove il pubblico farà da ago della bilancia, perché attraverso gli applausi si decreterà chi vince tra la musica italiana e la musica straniera, e poi ci saranno testimonianze di vita, ci saranno medici, davvero sarà un bel sabato sera al Teatro Comunale proprio di Cossato. Altra carta, altra canzone, andiamo a pescare. Oh, arriva la canzone acustica, e cosa ci cantiamo di bello? È stata preparata una canzone di un grande amico, un personaggio che negli anni 60-70 davvero ha girato il mondo, ha cantato canzoni che ancora oggi sono grandi successi.

camminare fa bene, l'abbiamo anche detto prima poc'anzi, al mattino ci fa sentire liberi, brano del grande Michele che salutiamo, che davvero è sempre un piacere quando ci incontriamo, brano che ci riporta al disco che viene presentato a Canzonissima proprio nel 1970, scritto con la collaborazione del grande Giulio Rapetti in arte Mogol, è davvero una di quelle canzoni che tante orchestre attualmente continuano ad eseguire. Altra carta, altra canzone in arrivo, la generazione Baby Boomers. Cosa sognavano i Baby Boomers? Sognavano la California insieme ai Dick Dick.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

brava con questa canzone che racconta un po' quello che è la musica tradizionale quando ci si prepara per appunto una serata da ballo. Mentre prima abbiamo ascoltato Sognando la California, brano dei Dick Dick del 1966, canzone scritta in italiano, il testo riadattato da Mogol, dove appunto la canzone esprime la sensazione di un uomo nel pieno dell'inverno newyorkese, anche se appunto siamo in Italia, che sogna il clima caldo, la luce e l'atmosfera libera della California, cosa che effettivamente abbiamo anche un po' in Italia, magari non questo caldissimo, solamente un po' in certi periodi dell'anno. Canzone davvero molto bella. Qualche fatto simpatico del 66 è che c'era il carosello da record, dove quella generazione, quando si era bambini, prima di andare a dormire bisognava guardare il carosello e poi dopo si andava tutti a nanna. L'Italia si addormentava insieme e c'era lo sketch che andava in onda di Calimero, il pulcino nero che diventa il personaggio animato più amato da adulti e bambini, perché di conseguenza lo guardano il carosello i bambini, ma se lo guardano i bambini di fianco ci sono i genitori, di conseguenza anche gli adulti tornano bambini e successivamente si andava un po' tutti a nanna. Mentre invece adesso abbiamo un po' l'usanza, sarà anche che magari i programmi sono un po' cambiati, sono cambiati gli orari, però prima di mezzanotte l'una non si va mai a dormire, anche se ti impegni non riesci ad andare a dormire presto. Poi c'è il nostro Marco Sasso che invece fa il giro dell'orologio. Hai dormito stanotte? No, hai fatto il giro intorno al letto ed è subito pronto per andare in dirette direttissime. Altra canzone, arriva la generazione X con Il bandito e il campione, bella canzone di Francesco De Gregori. Lanciamo la linea Francesco e gustiamoci questa canzone, bella. Vai Girardengo, è quella che fa vai Girardengo su quello stradone. Sì, quella. Riconosco la chitarra e la melodia italiana.

stiamo entrando spesso e volentieri nelle canzoni, ci andiamo a documentare perché le canzoni raccontano storie. Per esempio questa è molto bella perché è stata scritta la canzone dal fratello Luigi Grechi nel 90 e poi nel 93 da Francesco De Gregori. Racconta la vera storia dell'amicizia giovanile tra il ciclista Girardengo e il criminale anarchico Sante Pollastri. Il testo narra la parabola di due compaesani che, partendo dalle stesse origini, quindi dallo stesso paese, stesse tradizioni, stessa cultura, stessi modi di fare, prendono però due strade diverse. Girardengo diventa il campionissimo del ciclismo, mentre Pollastri diventa il nemico pubblico numero uno degli anni 20. E poi il brano mette in luce la figura di Sante Pollastri, questo criminale che compiva rapine ai ricchi, una sorta di Lupin, ruba ricchi per dare ai poveri. Quindi davvero una canzone molto bella, e che quando entriamo, ci addentriamo, sono tante canzoni italiane ricche di significato e vale la pena soffermarsi. Nel frattempo siamo giunti al termine anche quest'oggi, la puntata è volata in un battibaleno. Ancora tanti auguri Claudio per 80 anni, ci ritroveremo lunedì, mi raccomando, domani sera alla Pesca di Valdengo per andare a ballare. Per chi non balla ma vuol venire a supportare, a conoscere più da vicino la realtà Admo e Aido al Teatro Comunale di Cossato, si avrà la possibilità, e ci divertiremo perché ci sarà musica, ci sarà comunque da votare, la musica italiana contro la musica straniera, e successivamente domenica ci sarà il pranzo cantato con gli Anni d'Oro. Ci sarà Ettore Andenna, Alessio Molla, ci sarò io, ci sarà Sonia De Castelli, ci sarà Marco Zeta, ci saranno i due anni di Radio Liscio, e sarà davvero un grande pomeriggio, ma partendo ovviamente dal pranzo. Ultima carta, ci salutiamo, orchestra da ballo contemporanea, grazie Marco, ci vediamo anche noi domenica, e l'ultima orchestra da ballo è il Mulino del Po con le Donne di Bologna. Ma quando tu lasci una donna di Bologna, puoi dire che l'hai sbolognata? Si può dire? Ti è piaciuta questa?

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisili. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina, entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare, a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comunità. Posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto. Stamani l'omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev. Il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri, a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero dei sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani. Sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la Procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile debuttò autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato e le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e...

0: E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani: Alla mia mamma e Voga e va.
1: Mentre nascevo, Gesù ti volle in cielo, in mezzo agli angeli che cantano a gran voce le lodi in paradiso. Con la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima. Soltanto tu

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La Vita del Suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le due.

come promesso rimaniamo in Romagna, arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà, e io sono come sono.

0: Ciao.
1: Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Liscio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, La Vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazzurca, Gamba Rotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo le ricerche dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri italiani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due: no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
2: L'economia.
1: Deluse dall'esito delle bilaterali Trump e Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici a New York. Il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7 su base annua da più 1,7 di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio, l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1.700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerretodesi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
2: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea e allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
1: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a Fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
1: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato inizialmente instabile su Triveneto ed Emilia Romagna, con qualche rovescio in graduale attenuazione, per poi un miglioramento netto un po' su tutti i settori. Inizialmente instabile anche al centro, con graduale miglioramento del tempo, mentre al sud diffusa instabilità con rovesci e temporali più frequenti nella prima parte del giorno sulle zone peninsulari tirreniche, a tratti anche forti tra bassa Campania e alta Calabria. Temperature in calo al sud. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tortora, Aria di casa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: beh, ma all'inizio sì, ma penso tutti quelli che hanno fatto, cioè sì, perché all'inizio dovevo preparare tutto il repertorio, avevo i ragazzi da fare le prove, poi questo avevo mal di pancia, no, oggi non ci sono, dov'è? Cioè, guarda, ti giuro, stavo morendo, ci sono stati dei momenti che ho detto, ma perché? Ma me ne stavo tanto bene di quel Franco Bagnotti, io alla fine posavo il microfono, poi erano tutti affari suoi, e invece ho detto, ma perché? Però poi dopo, guarda, devo dire che tutto il lavoro che è stato fatto è stato ripagato e quindi sono contentissimo di aver tenuto duro, di essere andato avanti, perché quello che oggi è impagabile. Allora, io ho avuto soprattutto durante la pandemia ho avuto, perché io sono sempre stato una persona molto ottimista, io ho sempre pensato che c'è sempre di peggio nella vita, cioè ti capita questo, ho capito, ma c'è chi sta peggio, quindi dai, tirati sulle maniche, dai, cerchiamo di andare avanti, e ho sempre fatto questo. Però mi sono trovato veramente durante la pandemia che alla seconda o terza chiusura, e che dopo che allora praticamente tu hai l'orchestra, dal giorno al domani non ce l'hai più perché ti chiudono, tu non lavori più. Pensi che sia una cosa di 15 giorni, invece poi dura dei mesi. Poi riaprono, allora tu ti rimetti sotto, rifai le prove, chiami nuovi ragazzi, metti sul repertorio, boom, si riparte e richiudono di nuovo. Bam, sei di nuovo da capo, cioè tutto quello che hai fatto di nuovo buttato nel vento. Ti giuro che c'è stata la terza volta che ho detto: no, vabbè, a questo punto qua, cioè, cosa facciamo? Cioè, è inutile che vada avanti. Cioè, mi trovo un lavoro come, oh, non lo so, una cosa più fissa, una cosa più tranquilla, e almeno avrò una sicurezza. E invece no, ho tenuto duro, io sono testone, ho detto no, voglio credere che io voglio fare questo lavoro e voglio continuare a farlo, voglio provarci ancora. E per fortuna, insomma, adesso sto toccando ferro, le pandemie non ce ne sono più
1: Bravo.
0: state, quindi sto tenendo duro, speriamo che si possa andare avanti e via.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: C'è chi ascolta per abitudine e chi ascolta per emozione. I nostri ascoltatori non cercano rumore, cercano compagnia, ricordi, sorrisi. Siamo la loro voce, la loro musica, il loro tempo. Radio Liscio, i nostri ascoltatori, li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E buongiorno, la prossima ora su Radio Liscio è quella del nostro archivio, i grandi successi del passato, le più belle canzoni di sempre, delle orchestre, della musica popolare, dei grandi interpreti della melodia italiana. Iniziamo con la fisarmonica di Carlo Venturi ed esattamente ci ascolteremo una polca e un valzer, la bicicletta e Nino.

E abbiamo iniziato alla grande con Carlo Venturi. Continuiamo il nostro viaggio musicale di oggi con Maurizio Medeo e i prossimi due brani: Alla mia mamma e Voga e va.

con la tua voce dolce e melodiosa, la mia Madonna, tu meravigliosa, sempre nell'anima, soltanto tu.

Dopo Maurizio Medeo arriva la fisarmonica di Serena Lofaro con i prossimi due pezzi, scritti insieme a Paolo Bollettinari. Ci ascolteremo Canestrello, un valzer, e Sierra Morena, un tango.

Era Cuore Bugiardo, interpretato da Enrico Musiani. Questo è sempre Radio Liscio, questo è sempre I Simpatici Italiani, la nostra zona franca quotidiana in cui andiamo a riscoprire i grandi pezzi del passato. Arriva l'orchestra di Franco Bagutti con i prossimi due brani in scaletta, Sombrero Blanco e La vita del suonatore.

La vita del suonatore era eseguito dall'orchestra di Franco Bagutti. Siamo verso il termine della puntata di oggi, ma c'è ancora spazio per un po' di brani, tutti dalla Romagna. Abbiamo fatto un finale di puntata tutto romagnolo, Edmondo Comandini in pedana con Scorbutico e Verso le due.

come promesso rimaniamo in Romagna, arriva l'orchestra spettacolo di Raul Casadei, Savà, e io sono come sono.

Io sono come sono, un grande successo dell'orchestra di Raul Casadei. È arrivato il termine, anche per oggi, del nostro appuntamento, del nostro programma quotidiano I Simpatici Italiani in onda su Radio Licio, ma ci potrete ritrovare domani ai consueti orari. In chiusura, La Vera Romagna di Nicolucci e Bergamini. Cosa ci propongono? Una mazurca, Gamba Rotta. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento. A domani!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Sabato sera si balla con Radio Liscio Live. Dalle 21.30 in diretta dalla Peschiera di Valdengo arrivano le grandi orchestre di musica da ballo. Tanto ritmo per una serata tutta da vivere in radio e in TV. Radio Liscio Live, la musica che ti fa muovere.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: bella gente, benvenuti alle Idi di maggio, oggi 15, secondo i latini le Idi erano metà mese, il 15, le Idi di marzo famose perché ci fu l'uccisione di Giulio Cesare, beh, oggi 15 maggio sono le Idi di maggio, il mese della Madonna. Non si direbbe che siamo a maggio, perché qui in questo momento 11.3 ci sono 9 gradi e 9 gradi non è una temperatura da 15 di maggio, ma io come sempre prima dell'inizio della trasmissione guardo curiosamente le previsioni del tempo, dicono che da mercoledì 20, quindi da mercoledì prossimo, arriva l'estate. Addirittura danno dal 20, da mercoledì a domenica 24, qui in Piemonte, qui nel profondo nord-ovest, qui nel cuore del Monferrato, comunque in questa zona qui, temperature che potranno arrivare a 28-30 gradi, potrebbero arrivare, meglio condizionale, a 28-30 gradi. Quindi entriamo nell'estate ufficiale, finalmente posso mettere la maglietta, le magliette, le polo azzurre e non più quelle blu. Quelle blu sono quelle invernali per me. L'estate ci sono quest'estate ho quelle azzurre a manichine corte e poi invece il cinghia mette le sue canotte alla Sylvester Stallone per far vedere soprattutto il tatuaggio, il gigantesco tatuaggio che si è fatto sul gigantesco bicipite che si ritrova. Ciao Marco Sasso, detto il cinghia, come stai? Anche tu copertino, stamattina con la tutti, con la giacchina della tutina, perché è oggi 15 di maggio, il 135esimo giorno dell'anno, ne mancano 230 a fine anno. È Sant'Isidoro l'agricoltore. Sant'Isidoro è il protettore di tutti quelli che lavorano nei campi. Quindi anche quelli che lavorano sulle macchine agricole, Sant'Isidoro è il protettore, io che vivo in una apertissima campagna, Sant'Isidoro quindi è anche protettore mio, grazie Sant'Isidoro. Ed è la giornata mondiale delle famiglie, ma intese come la famiglia intesa come fondamento della società. La famiglia è quella che deve essere protetta, che ha creato delle istituzioni per farsi proteggere, cosa che viene sempre più dimenticata da queste istituzioni che sono state create per proteggere la famiglia, che è il fondamento della società, e per darle delle regole di vita. Ecco, a questo punto direi, mi sembra che stiano andando avanti, cioè le famiglie cercano di sopravvivere e le istituzioni invece vanno per i cavoli loro, ma qui non si parla di politica, qui si parla di musica. Qui si parla di venerdì, che è l'ultimo giorno della settimana, è lo scivolo verso il meritato riposo settimanale del sabato in queste condizioni e della domenica, cioè bisogna arrivarci in queste condizioni per riuscire a tirarsi su. E chi ci aiuta? Ci aiutano le nostre grandi orchestre. Ci aiuta a chi piace un venerdì sera o un sabato sera o una domenica pomeriggio a ballare. Ci sono quelli che vivono, sono i gufi, sono quelli che vivono particolarmente di notte. E le notti magiche fu la canzone che venne lanciata. Voi non vi ricordate, bisogna andare a vedere nella preistoria, quando l'Italia partecipava ai mondiali di calcio nel 1990, era nata questa notte magiche, ce la ricanta Gianmarco Bagutti, orchestra italiana. Cos'è? lasciami raccontare una canzone che si intitola Notti Magiche. Lui mi sta dicendo in cuffia, non è quella, è un'altra, lo so, ma all'epoca Notti Magiche era la canzone per eccellenza. Poi ci sono altri, perché nel mondo non si reinventa niente, ricopiano tutto. C'è uno come Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana, che ha fatto una Notte Magiche con altri intenti in testa. Però è bello ricordare quando nell'antica Grecia si parlava dell'Italia ai mondiali di calcio. Vuoi andare adesso e non confutare quello che dico? Io confuto.
1: Notte magica. Notte
0: quello
1: magica.
0: Che fai tu? No.
1: Anzi, notti magiche come il titolo di questa canzone. Vai Giorgia. Vai Giorgia e vai Giorgio.

0: facciamola sentire l'applauso per lei, Giorgina.
1: Giorgina della Gianmarco Bocconi, orchestra italiana. Intanto è già polemico il cinghia, mi fa. Non è Notti Magiche, quella lì dei mondiali si chiamava Un'estate italiana, lo so che era Un'estate italiana, però poi era diventata Notti Magiche, perché tutti cantavano Notti Magiche, ma era uno scherzo. Va bene, era Un'estate italiana, va bene, non è questa di cui abbiamo ascoltato e che è Notti Magiche della Gianmarco Bocconi Orchestra Italiana. Voi capite che uno comincia con un certo entusiasmo, con una certa voglia di tracciare una comunicazione con le ascoltatrici e gli ascoltatori, e ha nelle orecchie uno fa no, non ci fa, no, perché no, uno allegro così di venerdì, che poi il sabato e la domenica fai la pericena. Questo sabato No, hai fatto schifo, sabato scorso non ti chiama più nessuno a fare la pericena, da quando non suona più con le orchestre si sta inventando, quanti messaggi già subito. Allora, 331-335-6565, ciao Ettore, ciao cinghia Marco Sasso. Allora, te addirittura ciao cinghia e ti metti anche nome e cognome, Marco Sasso. Paolo di Genova, mi fate sentire Giamaica cantata da Gianni Dego? Va a finire che non ti ascoltiamo più, andare a cercare apposta le canzoni strane da mettere in trasmissione per controllare se siamo i meglio, se siamo quelli bravi, Perché sì, me la ricordo tra le altre cose Giamaica di Gianni Dego. Buongiorno dalla Mary e Gaia. A Ovada c'è Paesi e Sapori, grandissima festa. Poi in piazza Cereseto, sempre a Ovada, Ceresetto, sempre a Ovada c'è una mostra meravigliosa. Venite a trovarci tutti, bacioni. L'abbiamo detto, se vogliono venirvi a trovare, Paesi e Sapori, sabato e domenica. Domenica danno anche bel tempo. Buon venerdì a tutti. Potrei ascoltare Distratto di Francesca Michielin? Grazie Ettore, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Vediamo di fare del nostro meglio per lunedì. Buongiorno Ettore, sono Walter, il marito di Graziella da Verniasco. Ah, quello che è. Sì, quello che è. Per favore, ci faresti gli auguri per il nostro 49esimo anniversario di matrimonio? Grazie. Ma sapete che è stato istituito in un paese sudamericano? Viene dato un premio a chi raggiunge i 50 anni di matrimonio. Voi siete a 49, trasferitevi là. Magari vi fanno ricchi, chi lo sa, 49 anni di matrimonio. Io sono a 46, me ne mancano ancora. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Da Vilma, ciao Vilma. Vilma, buongiorno weekend da Margherita di Genova. Buon weekend, ciao Margherita. Ciao Ettore Cinguia, sono Dalia da Occhieppo. Oggi è una coscritta. Oggi sono 80, mi dedicate una canzone, ciao. Senti, ti dedico una canzone che va in onda adesso, che mi è stata chiesta da Enza di Torino. E Enza di Torino me l'ha chiesta perché è una canzone d'amore matrimoniale che Elvis Presley dedicò a sua moglie quando non era più sua moglie. Perché dopo che si erano divorziati, questo è un aneddoto, la Priscilla andò a sentirlo in un concerto, andò ad un concerto a Las Vegas dove lui suonava, si erano già divorziati, lui stava per cominciare a cantare Always on my mind, sempre nella mia mente, e con il labiale, girandosi verso di lei, le disse questa è dedicata a te. E da quel momento lì, questa è stata la canzone dedicata alle mogli, che non sapevano che non erano più mogli perché erano divorziato, una dichiarazione d'amore di Elvis, che era ancora innamorato di Priscilla, era lei che se n'era andata. Always on my mind, per Enza di Torino e in questo caso per gli 80 anni di Dalia da Occhieppo, sempre nella mia mente Elvis Presley.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ieri la Laura da Umbertide, ecco, si è rimesso a posto tutto. La Laura da Umbertide ci aveva chiesto Romagna e Sangiovese di Mirko Casadei. Te la qua.

0: Romagna e Sangiovese.
1: E vai per la Laura da Umbertide. Saluto come sempre anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 Piemonte Valle d'Aosta del digitale terrestre, canale 7979 per la Liguria del digitale terrestre, le amiche e gli amici di Studio 1 per la Lombardia, canale 95 del digitale terrestre, e le frequenze sono varie per il network teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Bologna l'85, Toscana 98 e 89, 98 Firenze, e Roma, Lazio il 97, e poi la provincia veneta di Belluno. Siamo praticamente su mezza Italia e ne faremo ancora di più, perché è bella Radio Liscio Visione. Mi obbligo oltretutto a fare la barba, perché non ci si può presentare in casa d'altri, come diceva mio nonno a Milano, conciade tra via, cioè conciati da buttare via, tradotto letteralmente in lingua italica. Siamo alla Vilma Goic, secondo vintage di oggi, il primo è stato Elvis Presley. Gli occhi miei, allora, Gli occhi miei venne presentata da Vilma Goic, da Dino, nel mio primo festival di Sanremo, dove partecipai come inviato di Radio Monte Carlo, ed era il festival di Sanremo del 1968, dove la Vilma Goic con Dino, con Gli occhi miei, si classificò all'11° posto. Quell'anno vinse Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos. Mi ricordo come se fosse oggi, perché l'emozione di partecipare come inviato per la prima volta al Festival di Sanremo ti resta dentro. Ne ho fatti 14 dietro le quinte di Festival di Sanremo. Uno ha anche presentato il controfestival. Vabbè, oh, vi ricordo che poi domani sera c'è Salda Vinci all'Eurosong Festival, anche quello ne ho presentati due, ne ho commentati due, 93 e 97. Vabbè, in un'altra vita. Siamo agli occhi miei, canzone del 68, questa ragazza nel 1945, ci siamo incontrati l'ultima volta durante il Festival della Canzone Italiana nei 60, 70, 80 a Luino nell'ottobre scorso, è ancora lì, bella, tranquilla, va sul palcoscenico davanti al suo microfono, canta, disinvolta e informa. Gli occhi miei, Vilma Goic.

Vilma Goic, secondo vintage di oggi, erano gli occhi miei, 11:29, addirittura ho rivisto adesso le perversioni, come le chiamo io, del tempo. Domani notte, tra sabato e domenica, qui danno 6 gradi, ma robe da matti, il 16 di maggio, ma sto tempo, altro che Mattarello, proprio scemo è. Allora, no, sono contento perché comunque la natura già ha espresso tutta la sua primaverilità, perché io ho le mie piante belle, ormai corpose. Ce n'è una paulonia che ho piantato 20 anni fa, che adesso è 15 metri, quella che fa delle foglie grandi un metro, e ne ho regalata anche una al mio golf club, l'hanno piantata, è diventata gigantesca anche quelle, con queste foglie grandi, soprattutto d'estate quando fa molto caldo, che si fa fatica a camminare per 7-8 km dietro una pallina. Ci sono molti che hanno un attimo di ristoro fresco sotto la pianta, perché si va a cercare anche quello, oltre che bere, come dice mio figlio medico, bere, idratatevi, bere tanta acqua, soprattutto noi persone fintamente giovani, che ci dimentichiamo alla nostra età che dobbiamo bere più acqua. L'acqua, il nostro corpo è fatto per lo più d'acqua, e quindi l'acqua è salute. Bevete, bevete, anch'io mi dimentico. Pensate che ho qui un frigoriferino bar tipo quello degli alberghi qua dietro di me, pieno di tutte le mie acque tonniche, tutte zero, perché lo zucchero malissimo, il sale malissimo, cioè non si può più né bere né mangiare, no, sale troppo, fa la pressione, lo zucchero, ah no, trova rischi di diabete, ah no, hanno ragione quelli che dicono morire sani è la cosa più brutta che c'è. Oh, un vizio ogni tanto, io ho il cinghia che mi dice fuma, fuma, quando sente che ho la voce roca o che mi viene il colpo di tosse. Sì, non ho altri vizi, uno bisogna mantenerlo, se no che vita è? Tutti quelli che sono ligi e attenti a qualsiasi cosa, e campi a lungo per fare che? Allora, siamo a Daniela Cavanna, ribelle, ha ragione Daniela Cavanna, ribelle, ribelle. E ma

questa è la parodia fatta in, con persone umane del cartone animato Ribelle di Walt Disney, perché la Daniela Cavanna ha gli stessi i capelli dello stesso colore del personaggio dei cartoni animati, o no, Cinghia? Non ti ricorda? Sì, più o meno. Sì, vabbè, è un'impostazione, hanno voluto darle così, ma va bene. Ribelle della Daniela Cavanna. Allora, messaggi al 331-335-6565, non ce ne sono, quindi vuol dire che anche il nostro introduttore di messaggi, tutt'altre faccende affaccendato a queste cose, è morto e sotterrato, e noi andiamo con lei, una delle più richieste della nostra trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, lei, la Veronica Cuneo, amata, che lavora tantissimo, ma ho visto anche pazzesco, aspetta, non so se ce l'ho, perché se ce l'ho lo dico quando c'è lei, se no no, non ce l'ho. Ho visto il, per dire come sta andando il ballo e come stanno andando le orchestre da ballo, ho visto il programma della Marianna Lanteri da questo mese qui fino a settembre. Oh, fa 15-16 serate al mese, al mese, fino alla fine di settembre. Vuol dire essere veramente delle macchine da lavoro incredibili. Una serata ogni due vuol dire che fai appena appena, intanto devi avere delle corde vocali di quelle grosse così che reggono bene, e poi devi tenerti anche, espressione del Cinghia quando ho detto devi avere delle corde vocali così. E lui è uno che sostiene durante la trasmissione, sostiene i cracker, il suo cagnolino, e del resto non gliene frega niente. Allora, siamo a Rossi Tramonti, Veronica Cuneo. Ti piace la Veronica Cuneo? Almeno lei piace a tutti. Ma perché non è critico? È critico, se poi qualcuno non

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Senza di me era stata richiesta da Cristina dall'Anzo Torinese, cantava la Anna Oxa, questa ragazza del 61, che nel 1983, quando lanciò questa canzone, con questa canzone cambiò un po' lo stile, cioè a 22 anni diventò più sofisticata, più come elegante, con il look, un abbigliamento di un certo livello. E questa Senza di me era la cover, la versione italiana di What About Me dei Moving Pictures, cose che mi riguardano, tradotto letteralmente più o meno. Senza di me era Anna Oxa, ma adesso entriamo in

0: Maccheroni Mambo.
1: Maccheroni Mambo, Alex Biondi, che domani sera, sabato 16, sarà alla Peschiera di Valdengo. Sarà lui a animare musicalmente la serata e come sempre ci saranno sia Radio Liscio che Prima Antenna dalle 21.30 a mandare in onda live tutta la serata. Bella gara domani sera, c'è l'Euro Song Festival da una parte e c'è Prima Antenna con la Peschiera di Valdengo e Alex Biondi su Prima Antenna. Chi vincerà? Oh, domani sera io ho espresso una mia idea, avendo ascoltato Sal da Vinci e avendolo passato un'infinità di volte da quando ha vinto Sanremo quest'anno. Va bene, ne parlo dopo perché sennò ho i vinili di Casandena e ho poco tempo per arrivare al Din Dong. I vinili di Casandena, alla 106esima posizione delle 200 canzoni più belle di sempre, c'è questa, La baracca dell'amore, Love Shack.

dei B-52s, B-52 per intenderci, che è il famoso bombardiere americano, eccetera eccetera, una canzone del 1989 che venne definita dalla rivista Rolling Stone il miglior singolo a livello mondiale del 1989. Il video ricevette anche il premio come The Best Group Video da MTV, quindi il miglior video fatto, perché si svolge in una chaque d'amour, detto in francese, che poi è la traduzione francese di Love Shack, una baracca dell'amore, dove una casa in mezzo al bosco dove si fanno feste, c'è una sorta di piccolo concerto, tutti che ballano, addirittura nel filmato, non so se è quello il filmato come andiamo in onda adesso, c'è anche la famosa drag queen RuPaul. Allora, i vinili di Casandenna, Love Shack del 1989, The B-52s.

Love Shack The B-52s, non me la ricordavo, devo dire notevole, mi è piaciuta molto. 1989 questo brano, e saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna che si staccano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti fino alle 13, e chiudo la prima ora di questa trasmissione con la Sonia De Castelli, che sarà insieme a Marco Zeta l'animatrice del Pranzo è Cantato domenica dopodomani dalle 13 alla Peschiera di Valdengo. Ci sono tutti i tavoli sulla pista, si mangia tutto attorno alla pista, ma sulla pista si mangia, e poi alla fine chi vuole smaltire quello che ha mangiato si balla con la Sonia De Castelli e con Marco Zeta. E la Sonia De Castelli ci dà un anticipino, un aperitivino adesso con Ritorniamo a sorridere.

0: don, din don. Mi spiace interromperla, ve l'avrei fatta sentire ancora per un po', anche perché è un'altra canzone scritta dalla mia cinghia, che oggi è la tua epopea, Maccheroni Mambo, Ritorniamo a sorridere della Sogna dei Castelli. È un autore, compositore, polistrumentista, regista di canzoni senza frontiere, insomma un uomo che ne fa di robe, ha anche un cane. No, non è da tutti avere tutte queste attività e doverci occupare anche cane, insomma, è un batuffolo di peli non molto grosso, sarà un chilo se pesa tanto. Allora, siamo alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, 12 e un minuto scoccate adesso, come sempre ad ogni capodora, reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere con Ettore Andenna.

Canzoni senza frontiere su Radio Liscio, oggi venerdì 15 maggio 2026 alle 12.05, 135esimo giorno dell'anno, 230esimo i giorni che mancano, 230 giorni che mancano alla fine dell'anno. Sant'Isidoro l'agricoltore, protettore di tutti quelli che lavorano nei campi, sui mezzi agricoli, eccetera, eccetera, ed è la giornata mondiale delle famiglie, la famiglia intesa come fondamento della società, da sempre. La famiglia deve essere sempre la cosa più importante che c'è. Allora, siamo alla Tonia Todisco, il primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere. Intanto cancello tutta la prima ora. Sono rimasto molto colpito da quello che è successo alle Maldive. Ne parlo dopo. Vieni via con me, Tonia Todisco, vai cinghia.

Vieni via con me, Tonia Todisco. Dicevo che mi ha colpito molto quello che è successo nelle Maldive, perché rischiò di succedere anche a me una quarantina d'anni fa. La miscela sbagliata nella bombola mentre ti immergi, e lì è un dramma, perché improvvisamente non riesci più a respirare e ti viene solo voglia di lasciarti andare. Io ebbi la determinazione di voler tornare in superficie, tolsi boccaglio e tutto, venni poi sorretto da un marinaio, il mio marinaio, che mi trascinò sulla barca. Ma è un momento incredibile. Poi ci misi più di mezz'ora, 40 minuti a riprendermi, perché hai i polmoni con dentro una miscela di aria, di ossigeno sbagliato, probabilmente inquinato da non si sa che cosa, ma sei sott'acqua e stai respirando quella roba lì. Ed è un attimo, una sensazione terribile, per cui posso capire quello che è successo lì. Ciao Ettore, buon weekend a tutti da Ines di Pavia. Ciao Ines, buon fine settimana anche da parte mia, e sabato sera ci vediamo alla Peschiera, Walter di Cossato, domani sera con l'Alex Biondi. E adesso l'Equipe 84, che nel 1965 canta una canzone che si intitola Resta, scritta da lui, dal Maurizio Vandelli e dagli altri membri della band. Il brano esprime un forte desiderio di amore e vicinanza. Resta, non lasciarmi qui da solo, con un testo che secondo me trasmette delle emozioni profonde. Resta, 1965, quarto vintage di oggi, l'Equipe 84.

Allora, abbiamo, erano l'Equipe 84 in Resta, canzone cortissima, meno di due minuti, del 1965. Ciao Ettore, ero uno dei ragazzi di Desio che venivano a Calderara, Calderara è Paderno Lugnano, alla Stella d'Oro, dunque ho conosciuto tua moglie, Diana Scapolan, che ho incontrato al Piper di Milano, che era stata eletta Miss Lombardia, se ricordo bene. E sì che ti ricordi bene. Poi da Miss Lombardia ha partecipato a Miss Italia, è diventata Miss Cinema Italia. Poi è andata a Barcellona, è diventata Miss Europa, poi è andata a Hong Kong ed è arrivata sesta Miss Universo e poi ha avuto il suo colpo di sfiga, ha conosciuto me e adesso è di là in cucina che sta ascoltando, credo, a meno che non stia facendo altre robe, canzoni senza frontiere. Io poi, mi dice Ruggero Rigoni, io poi sono diventato cantante musicista incidendo 3-45 giri, di cui il migliore Amica Mia, I figli di Apollo, che puoi trovare su YouTube, ascoltala, ne vale la pena. Roger, grazie e un saluto a tua moglie. Non sta ascoltando, sennò sarebbe già piombata di qua. Sto guardando l'ingresso dell'ufficio se piombava di qua, quindi è in tutt'altra faccenda affaccendata anche lei. Va bene, adesso è il momento della sindrome di Cenerentola, perché quando uno scrive e interpreta una canzone che si intitola Baciarti a mezzanotte, ditemi che non è la sindrome di Cenerentola. Poi lei, stravolta da questo bacio, comincia a scappare, scende la scalinata, perde la scarpetta e poi va sulla meravigliosa carrozza che si ritrasformerà mentre lei torna a casa in una zucca. O no? Baciarti a mezzanotte, Davide Montali. Vuol dire che durante la serata hai lavorato bene, se lei a mezzanotte

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Era il Julio Iglesias della musica da ballo, Davide Monzali. Folle amore! Sì, ogni tanto bisogna lasciarsi andare. Stavo dicendo, ieri sera ho visto il film Baby Girls con la Nicole Kidman. Folle amore, lei che si innamora di uno stagista. Lara Agostini.

e folle amore della Lara Agostini. Siamo al momento dei nati e dei morti. Pochissimi oggi. Allora, nati Tania Cagnotto, grande campionessa di tuffi, nonché figlia d'arte, è del 1985, quindi oggi fa 41 anni. Brian Eno, allora, questi lo conoscono in pochi, è del 1948, ma è stato un grande signore inglese che ha collaborato con personaggini come David Bowie, Phil Collins, con i più grandi DJ per fare della musica, soprattutto grandi ballabili. Brian Eno è del 1948, quindi oggi ne fa 78. Poi c'è Corrado Ottone. Voi direte, chi è Corrado Ottone? È il più famoso farmacista di Moncalvo, la città qui vicino a me, nonché mio genero, che oggi compie 48 anni, perché è del 1978, e così tanto non sta sentendo perché sta lavorando in farmacia, ma forse mia figlia, che poi sarebbe sua moglie, glielo dice: ah, tuo padre, mio padre ti ha preso per in radio. Va bene, i morti. Susanna Agnelli, nel 2009, caspita, sono già passati 17 anni, la grande Susanna Agnelli, presidentessa di un sacco di istituzioni benefiche di vario genere. E poi una delle più grandi poetesse americane, Emily Dickinson, è morta nel 1886, una vita molto riservata, anche con i suoi amori come vita privata, ma una delle più grandi espressioni poetiche degli Stati Uniti d'America, come una delle più grandi espressioni musicali del mondo, è quello che sto per farvi ascoltare adesso nel secondo ed ultimo vinile di Casandenna di oggi, venerdì 15 maggio, a Canzoni Senza Frontiere. Lui è Bob Dylan. Bob Dylan, che nel 1975 scrive e canta una canzone che si intitola Tangled Up in Blue, praticamente imbrigliato, imprigionato nel blu, tradotto letteralmente, però in effetti è quasi un'espressione idiomatica americana che dice in preda alla tristezza. E questo Tangled Up in Blue, difatti, è un testo molto pieno di sofferenza, di quasi drammatico, di tragedia, però fatto alla Bob Dylan con un bel ritmo. Nel 1975 questo ragazzo del 41 fece questa canzone che la rivista Rolling Stone, nella lista delle 200 canzoni più belle di sempre, l'ha piazzata al 105 posto, al 105° posto. Tangled Up in Blue, Bob Dylan.

0: Angle Rapping Blue, Bob Dylan. Che questo era un filmato che ha fatto per fare la pubblicità alla crema protettiva contro il sole, vista la faccia, chi lo sta guardando in televisione quantomeno, è pieno di crema perché stava cantando all'aperto al sole, quindi si è messo una tonnellata, è tutto bianco in faccia, si è messo la crema protettiva, immagino 50 almeno, da quanto è bianca e da quanto è bella solida sulla sua faccia. Era una canzone del 75, in preda alla tristezza, era Bob Dylan, Tangled Up in Blue. Mentre, attenzione, dopo questa canzone farò il cinecalendario con le canzoni, anche ogni film, anche di sabato domenica, così ci togliamo il pensiero, non se ne parla più. Un mese in bicicletta, qui andiamo proprio in Romagna, sparati in bicicletta, e il Moreno il Biondo e la sua orchestra, grande evento, un bacio in bicicletta, quando lei veniva portata da lui sulla canna della bicicletta. Io l'ho vissuta quell'epopea, perché mio nonno mi portava all'asilo con una bicicletta che pesava 150 kg, quelle belle solide del dopoguerra, con una canna, e io ero seduto sulla canna col cuscinino sotto il culetto, aggrappato al manubrio, con il nonno, un omino da 130 kg, che mi portava all'asilo in bicicletta. Bei tempi, non picchiare sul tavolo che si sente il microfono da fastidio. Cinghia, sei uno spaccamaroni. Un bes in bicicletta, vai, Moreno il Biondo.
1: Tu, oh.

Morena al Biondo, il grande evento in un bacio in bicicletta, il film di oggi 15 maggio del nostro cinecalendario, i film abbinati ad ogni giorno dell'anno. Quello di oggi è The Electric State, un film del 2025 di Anthony e Joe Russo. Allora, siamo negli anni 90, ma non quelli che conosciamo. Una guerra ha contrapposto gli esseri umani a robot servitori diventati senzienti, guidati da un gigantesco robot a forma di arachide, Mr. Peanuts. Beh, allora, in questo mondo post-bellico facciamo la conoscenza di Michelle, la ragazza ribelle dal passato doloroso, e di Kid Cosmo, un robot ispirato ad un cartone animato che un notiziario di MTV News del 15 maggio rivela essere stato cancellato poco prima della guerra. E questo robot, questo Kid Cosmo, sostiene di ospitare la coscienza del fratellino scomparso. Insomma, è un film fantascientifico. 15 maggio, The Electric State. Mentre sabato 16 maggio il film è Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi. In seguito a una legge che vieta l'utilizzo di identità segrete, i supereroi hanno appeso il costume al chiodo. Mister Incredibile al secolo Bob Parra, messo su famiglia, e vive con la moglie, ex eroina, e i tre figli, che hanno ereditato abilità sovrumane. Allora, il Metroville Tribune, che è il giornale che c'è nel film, riporta in prima pagina la data di lunedì 16 maggio 1962. In realtà quel giorno era un mercoledì, ma chi se ne frega. Il 16 maggio è la data che compare nel film ed è per quello che è stato abbinato Gli Incredibili, una normale famiglia di supereroi, alla data del 16 maggio. E poi un film che a me è piaciuto moltissimo, abbinato a domenica 17 maggio, di Kenneth Branagh, Assassino sul Nilo. Hercule Poirot, il baffuto investigatore creato dalla penna di Agatha Christie, si ritrova su un lussuoso battello sul Nilo insieme alla giovane e ricca Lynn Ridgway e suo marito Simon Doyle, novelli sposi, e una storia di ospiti eccentrici. Insomma, a un certo punto c'è il solito assassino e Poirot deve intervenire per svelare chi sarà stato l'assassino. E durante l'investigazione Poirot fa un'importante scoperta a proposito della signora Linne sulla prima pagina del quotidiano Daily Sketch datato 17 maggio 1937, ed è per questo che Assassino sul Nilo è stato abbinato al 17 di maggio. Il 18 sarà lunedì e ne parleremo il 18 lunedì. Adesso abbiamo il quinto vintage di oggi. La Ether Parisi, ragazza del 1960, quindi quest'anno ne farà 66, nel 1981 cantava Ti Roccherò. Allora, era la sigla d'apertura del varietà televisivo Stasera Niente di Nuovo, che era condotto da Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Il singolo fu un successone, tanto da posizionarsi al settimo posto dei singoli più venduti di tutto l'anno, quindi di tutto il 1981. Ti Roccherò, Ether Parisi.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: In bianco e nero, wow! Marco e Alice, il sole dentro in bianco e nero, è l'unica che avrebbe un senso fatta a colori, vero?

Era il sole dentro, con questa alternanza bianco e nero e colore, erano Marco e Alice. Allora, e siamo all'Accadde Oggi, alle 12.47. Nel 1610 gli italiani alla conquista del mondo. Maria de Medici viene incoronata regina di Francia. Da Firenze a Parigi, wow, per non farsi mancare assolutamente niente. Nel 1718 James Puckle, un avvocato di Londra, brevetta la prima mitragliatrice. 1718, mamma mia. Nel 1768, firma del Trattato di Versailles tra la Repubblica di Genova e il Regno di Francia per la Corsica. La Corsica passa da proprietà italiana a proprietà francese. E questo fece incavolare molto Napoleone, perché era nato proprio a cavallo. 1797. Le truppe francesi entrano, si erano incavolati per la Maria de Medici, che era diventata regina di Francia, hanno detto: italiani, ve la facciamo pagare. E nel 1797 le truppe francesi entrano a Venezia, ponendo fine alla millenaria Repubblica di Venezia. Nel 1905, un bel balzo in avanti, a Las Vegas,

Mario impazzito, nel quale compaiono per la prima volta Topolino e Migni, 1928. 1940, le calze di nylon vengono messe in vendita il 15 di maggio per la prima volta negli Stati Uniti d'America, mentre Dick e Mac McDonald aprono il primo ristorante McDonald's, 15 maggio 1940. Intanto le truppe tedesche lo stesso giorno occupavano Amsterdam e invadevano la Francia settentrionale. 1971, i Pink Floyd si esibiscono in un concerto al Crystal Palace Park di Londra, uccidendo tutte le migliaia di pesci e ninfee nello stagno del parco, forse per aver suonato con frequenze fatali per animali e piante, o per il riverbero del sistema di amplificazione, o per i numerosi effetti speciali che includevano fuochi d'artificio, fumi artificiali installati nello stagno e che potrebbero aver reso l'acqua invivibile. La band sarà multata e per l'accaduto, e i soldi parecchi pagati reinvestiti dal comune di Londra per ripopolare lo stagno. 1987 è il penultimo. Esce in Europa il videogioco Super Mario Bros. In questo momento c'è il mio nipotino, 4 anni e mezzo, Edoardo, che ne va matto, non per il videogioco, sì, anche per il videogioco, gioca anche a Super Mario Bros, oltre che avere il film fisso, sia il primo che il secondo. Ed infine nel 2015 il primo ministro del Lussemburgo, Xavier Bettel, sposa il compagno Gauthier Destenay, divenendo il primo capo di governo dell'Unione Europea a sposarsi con un partner dello stesso sesso durante il mandato. E questo è tutto per l'accadde oggi, il 15 di maggio. E adesso c'è Salda Vinci, sesto vintage che poi vintage non è, con la sua Per Sempre Sì. Ha vinto il Festival di Sanremo del 2026, domani sera parteciperà sabato 16 alla finale dell'Euro Song Festival a Vienna, e io ho detto, secondo me è il tipo di canzone che può arrivare nelle prime tre, vincere no, perché ci sono interessi vari, però... Ma nelle prime tre secondo me ci arriva, perché è proprio il classico tipo di canzone che agli europei piace. Poi ci sono state queste votazioni strane con il voto pubblico che è stato accettato per telefono, eccetera, sms e quant'altro, nelle semifinali che si sono svolte martedì e ieri sera. Mentre domani sera questo voto pubblico che c'è già, ma non si conosce, e lì poi molti hanno dei dubbi e forse hanno ragione ad averli, verrà abbinato al voto che verrà fatto dalle giurie qualificate di paese per paese. Voi sapete che ogni paese non può votare per la propria canzone, quindi gli italiani non potranno votare Per Sempre Sì, speriamo negli altri, ma è una canzone che secondo me con la sua italianità potrebbe far breccia nell'Euro Song Festival. Ne parlo come conoscitore di ben due presentazioni negli anni 90 dell'Euro Song Festival, 93 Mill Street, 97 a Dublino, mi capitò sempre l'Irlanda. Allora, Per Sempre Sì, Salda Vinci, auguri, non si dovrebbe mai dire nel magico mondo dello spettacolo, ma va bene, bocca al lupo, bocca al lupo.

Sempre sì. Salve Vinci. 12:56. Ciao Ettore, cosa dici? Mi farai sentire oggi la canzone L'universo per me, cantata da Semino Rossi? Ti ringrazio infinitamente con tutto il mio affetto. Salutami tutti quelli che lavorano con te. Ciao Cinghia, vi voglio bene. Teresa da Genova. No, oggi non facciamo in tempo. 12:48 mi arriva il messaggio. Vedremo per lunedì cosa possiamo fare. Intanto, ultimo brano di oggi, Superman, dedicato a me. Giampiero Vincenzi, come hai fatto a saperlo?

0: Questa è la Cammarone che, scatenata, che balla mentre suona il Giampiero Vincenzi la sua fisa con Superman. Allora, siamo arrivati in fondo oggi, bel pomeriggio, perché due semifinalisti italiani dei campionati di tennis di Roma da vedermi, e quindi ho il pomeriggio a posto. Domani c'è l'Eurosong Festival, domenica sarò anch'io al pranzo e cantato alla Peschiera di Valdengo. Ricordate le 3S per il weekend: salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, a lunedì.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.